Chissà te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono i Samurai J, è arrivato il momento di accontentare i nostri ascoltatori che vogliono, che sono capaci di uccidere per avere il gadget.
1: Speriamo
0: di Radio Kiss Kiss.
1: No, speriamo di no, sì, però...
0: Sì, sì. Allora, se volete uccidere per avere il gadget di Radio Kiss Kiss, fatelo con Max Vitale, che è pronto ad immolarsi per un qualsiasi ascoltatore o ascoltatrice che vuole dei gadget.
1: Esatto. Però qui proviamo a recapitare i gadget a chi è più veloce e senza alcun indizio iniziale decide, cioè riesce a darci la risposta giusta.
0: Bene.
1: Sentiamo la voce misteriosa e dovete capire ovviamente a quale personaggio appartiene.
2: Prego. Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Ah. Qua abbiamo la vasca idromassaggio. Abbastanza deviante
0: voce,
1: come contenuto.
0: L'hai
1: diciamo,
0: scelta tu la voce, Adriana?
1: No, non l'ho scelta io.
0: È abbastanza compiaciuta. Io non ho proprio capito di chi trattasi. Devo dire la verità.
1: Allora, vediamo se invece già qualcuno l'ha individuato.
0: Allora, mandateci, se vuoi vincere il gadget, devi essere il più veloce ad indovinare. Non c'è nessun indizio, perché è il primo momento gioco. Piuttosto vi facciamo risentire la voce. Prego.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Ok.
0: Ok. Abbiamo la vasca idromassaggio. Dice questo, non dice altro. Va bene? Siamo
1: allora,
0: pronti?
1: A chi appartiene? La... Sì, sì.
0: A chi appartiene? Allora, 3,
1: a
0: 4...
1: chi appartiene?
0: Scusa, ma che sta a chi appartiene? 347-490-0042. Quando Adriana dal suo paesino si sposta a quello accanto, le persone chiedono, ma questa a chi appartiene?
1: Più o meno, ma guarda che già sto cominciando a fare io questa cosa.
0: Ah, sì, chiedi
1: quando
0: tu.
1: Mio figlio mi porta a casa le amiche o gli amici.
0: Tu chiedi a chi appartiene.
1: E io con la presunzione di sapere chi sono, dico, magari saranno miei coetanei, i genitori, dico, scusa, ma... Chi
0: a
1: è
0: chi
1: tua
0: appartiene?
1: Madre? Tipo così, in una chiave più moderna. Ma dico, come si chiama tua madre? Il cognome è tuo padre? E
0: mamma
1: poi, oh
0: mia.
1: Guarda, ma poi alla fine li conosco
0: che
1: sempre.
0: Allora, è fantastico lavorare con una ragazza di paese.
1: Di paese, che torna
0: ancora,
1: sempre al suo paese.
0: Ancora mantiene vive quelle tradizioni. Chissà che una mattina non mi si presenti in radio con una sporta di pomodori sulla testa.
1: Ah, io pensavo con la sedia. Tra un po' però me la porto da casa la sedia. La signora sulla sedia.
3: Giorgia Meloni.
0: Non è Giorgia Meloni.
1: No, no, no, ma pensavo si fosse capito che la voce non è propriamente di una donna.
0: Sì, vai.
4: Ciao, sono Fabio da Caserta, per me è Frank Matano.
0: Non è Frank Matano.
1: No,
0: andiamo
1: siamo
0: avanti.
1: Siamo un po' lontani.
5: È Carlo Verdone.
0: Non è Carlo Verdone. A chi dobbiamo dare questi gadget? Vediamo se indovinano, prego.
5: Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, no.
1: No.
0: Ma perché date a Giorgia Meloni la voce di un uomo? Non ho capito. Ma andiamo avanti.
1: No. È un
5: buongiorno,
1: uomo.
5: Buongiorno Pippa Adriana. È Blasco.
0: È Blasco. No, non
1: no,
0: è Blasco.
1: No.
0: Andiamo avanti e facciamo risentire la voce.
1: Dai,
0: che siete
1: un
0: proprio lontanissimi.
1: Aiuto.
0: Vai.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Cioè, sa-
0: Vasco Rossi. Ma come si
1: adesso
0: può,
1: che avete fatto il
0: si
1: nome?
0: Può pensare che sia Vasco Rossi?
1: Vasco Rossi no. Però la Meloni ni. Cioè, sì, davvero. Adesso che l'avete detto, io ho associato proprio la voce della Meloni. Ma
0: sì,
1: non
0: ma
1: è la
0: Vasco
1: Meloni.
0: Vasco Rossi proprio no. Cioè, veramente. Ma no, per me è sembrata subito una voce maschile.
1: Vabbè,
0: quindi
1: comunque
0: non avrei mai detto la Meloni.
1: È una voce maschile, tra un po' altra raffica delle vostre note vocali al 347-490-0042 e proveremo a regalare i gadget.
6: E allora per me è Giorgio Meloni.
0: Giorgio Meloni.
1: No.
0: Allora avete sbagliato tutto. Adesso avete però un vantaggio perché sapete già chi non è. Quindi scatenatevi con i messaggi e capiremo a chi regalare i nostri gadget.
1: È una voce maschile, ok?

0: La bellezza di questa canzone, Truly Madly Deeply, i fantastici Savage Garden dal 1998, eh.
1: Allora, siamo nel cuore del nostro gioco che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Riascoltiamo nuovamente la voce. La premessa è che è una voce maschile, va bene?
2: Qua sentiamo. Abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Idromassaggio.
0: Allora,
1: diciamo
0: qua abbiamo
1: che il contenuto del messaggio è abbastanza deviante
0: è
1: per
0: vero.
1: La risoluzione, diciamo, della voce. Del
0: però
1: quiz.
0: Abbiamo stabilito che trattasi di un uomo e che non è Vasco Rossi.
1: No.
0: Non capisco perché dovrebbe essere Vasco
1: e
0: Rossi.
1: E non ha a che fare con la musica.
0: Va bene.
1: Va bene, diamo
0: andiamo
1: un altro
0: avanti.
1: Indizio.
0: Vai.
3: Paolo Bonolis.
0: Paolo Bonolis?
1: No,
0: no,
1: non è lui.
0: Non è Paolo Bonolis.
1: No.
4: Ciao Pippo, ciao Adriano,
0: ciao.
4: Stefano da Bologna. Secondo me Gabriele Cirilli.
0: Gabriele Cirilli? No.
1: No.
0: Ieri
1: no,
0: ho incontrato
1: no.
0: una persona che mi ha detto che l'altro giorno si è proprio fermata con l'auto per capire chi fosse... di chi fosse la voce, perché poi ti crea si blocca
1: sì,
0: il cervello
1: sì. Poi
0: no?
1: vuoi
0: che
1: sapere alla fine
0: vuoi
1: chi
0: sapere
1: è.
0: Chi è, vai, prego.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, per me la voce è di Marco Mengoni.
0: Marco Mengoni
1: no.
0: Potrebbe essere, un po' somiglia, ma non è Marco Mengoni, ma non appartiene al mondo della musica. Vabbè, ma tanto ci sono tanti messaggi.
5: Non è
0: Yannick.
1: No.
0: Il mondo, diciamo, più o meno è quello, non del tennis ma dello sport.
6: Buongiorno. Angelo Duro.
0: Angelo Duro
1: no.
0: Questo è un po' più moscio.
1: Non credo.
0: Non credo proprio.
6: Maccio Capatonda.
0: No. Adriana, hai testato il signore che parla?
1: Ma non credo sia moscio, Pippo.
0: No.
1: No.
0: Che ne so io?
1: In tutti i sensi. È un vincente. Quindi
0: è un vincente.
1: Non credo sia uno moscio.
0: Vai.
1: Dai, sentiamo.
6: Ciao, buongiorno. Secondo me è Bruno Barbieri.
0: Barbieri?
1: Non è Barbieri.
0: No. Mondo dello sport, abbiamo detto. Però, insomma, mandate i vostri messaggi ancora. Vediamo se indovinano. Sti gadget.
3: Gianpaolo Morelli.
0: Non è Gianpaolo Morelli,
1: no.
0: Che è un attore. Ma lo
1: sì.
0: ricordiamo, ma non è lui. No.
7: Secondo noi è Filippo Bisciglia di Temptation Island. Buongiorno.
0: No, ma quale Filippo Bisciglia?
1: No. Non è lui, non è quello.
8: Ciao,
1: del mondo
8: Gabriele.
1: Lì.
8: Ciao, Gabriele, per me è Gianluca Vacchi.
0: Ma non è Gianluca Vacchi, no.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Barbara da Terra Nuova Bracciolini. Per me
0: Barbara.
9: È Fabio Rovazzi.
0: Non è Fabio Rovazzi?
1: Abbiamo detto non è la musica.
0: Non appartiene
1: il mondo
0: al mondo
1: appartiene.
0: Dello sport.
10: Totti, il capitano.
0: Non è Totti.
1: Dai,
0: non sembrava
1: la voce di Totti.
11: Alessandro Del Piero.
0: Non è Alessandro Del Piero.
1: No.
12: Stefano da Modena è Kimi Antonelli.
0: Non è Kimi Antonelli, ma sei già nel mondo, diciamo.
1: Sì,
0: qui siamo proprio nel mondo di questo personaggio, prego.
13: Buongiorno, Maurizio da Foggia, Giancarlo Fisichella.
1: Giancarlo Fisichella!
0: Sì! Adriana, io non la voce di Gianfranco Fisichella non penso di averla mai sentita nella vita.
1: Ma poi che dice la vasca?
0: Indovinato
1: mai. All'idea che dicesse la vasca idromassaggio. Sentiamo un attimo.
0: Sentiamo la frase.
1: Sentiamo la voce, sì.
0: Vai.
1: Vabbè, se non è.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
0: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Sembra più un agente immobiliare.
0: Sì, esattamente. No, ma io posso fare una domanda agli italiani? Quanti di voi, come me, la voce di Giancarlo Fisichella non l'avevano mai sentita? O seppure l'ho sentita, non ci ho proprio fatto caso. Quindi non avrei mai indovinato se non attraverso degli indizi. Forse
1: noi li abbiamo dati.
0: Ti sarei
1: però,
0: arrivato, esattamente. Però non l'avevo mai sentita. 347-490-0042. Al più veloce che ha indovinato che trattavasi di Giancarlo Fisichella, arriverà il nostro pacco gadget di Radio Kiss Kiss.
14: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: Mi accanto per il mondo. Bellissima, mi piace tanto questo pezzo di Karol G insieme a Manu Chao.
1: E viajamo anche noi un po' per il mondo.
0: E dove andiamo?
1: Pippo, ti porto a Bhutan, dove su tutti i palazzi ci sono dei disegni particolari.
0: Cioè tipo delle casette?
1: No, non sono
0: tipo
1: propriamente
0: degli animali?
1: Non sono propriamente degli
0: delle
1: animali.
0: Delle nuvolette?
1: Non proprio.
0: Cosa c'è sul
1: dei palazzo? Falli. Porterei dei falli.
0: Ah, nel Bhutan.
1: Disegnati ecco. Praticamente ovunque. Che devo dire, l'effetto scenico è anche molto carino.
0: Io li facevo sempre, tutti
1: appunto.
0: Li disegnavamo. Ogni tanto Adriana glieli faccio sui fogli che ha
1: sì,
0: davanti.
1: Anche a me i miei amici li disegnavano, ma nella migliore delle ipotesi beccavano la nota dall'insegnante.
0: Sì, sì, a scuola, sì.
1: E invece qui in Bhutan portano fortuna. Infatti in tutti i villaggi ci sono dei veri e propri dipinti.
0: Veramente.
1: E ce ne sono tanti, hai visto la galleria fotografica?
0: Sì, sì, sì. Ho
1: molto
0: visto
1: carina.
0: Anna Chiara si è fatta carico di mandarci tutti questi disegni. Alcuni sono molto reali. Sai che adesso c'è questo diciamo neorealismo fotografico e anche di pittura. Anche sotto casa mia ci sono dei murales, per esempio, che sembrano delle foto.
1: Io
0: sono
1: vorrei farne
0: talmente bene.
1: Pippo,
0: che
1: hai pensato di fartene fare uno sotto casa tua?
0: No.
1: E sai perché? Perché proteggono le case dalla sfortuna.
0: Ah, portano bene?
1: Certo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco perché il motivo per cui li disegnano ovunque.
0: Perché l'attributo maschile è visto come, diciamo, una cosa che crea vita, che porta vita un po' come anche il vostro
1: attributo.
0: Probabilmente
1: questa è la spiegazione.
0: E beh, si potrebbero dipingere anche delle patonze, perché portano anche loro, diciamo.
1: Forse porta sfiga.
0: Perché?
1: La figa porta sfiga.
0: La figa porta sfiga?
1: Però in realtà lì è di buon auspicio, anche sulle case, insomma, nuove, farsi disegnare, farsi
0: ma
1: dipingere.
0: Ma il proprio, cioè quello del padrone di casa? O...
1: Anche su questi palazzi, tu ti metti d'accordo. Allora, tu vai da Maria, la tua vicina di casa,
0: sì.
1: Oggi.
0: Ciao Maria,
1: visto che nel palazzotto siete in 4-5.
0: Dico, Maria, qua bisogna fare un fallo
1: le
0: sul muro giù.
1: Oh.
0: E dico, e lei, dobbiamo scegliere tra il mio e quello di tuo marito. Facciamo delle foto, vediamo qual è più esteticamente accettabile, lo piazziamo sulle foto.
1: Io direi di optare per un terzo. Di lasciando perdere... sia il tuo che quello di Gaetano che
0: ma
1: salutiamo.
0: Lascia stare Gaetano, ma è poverino.
1: Vabbè, comunque paese che vai, usanza che trovi e anche diciamo cose scaramantiche, perché poi ognuno ha il suo rito scaramantico e anche il disegno scaramantico e in Bhutan si fa così,
0: si fa
1: io
0: così.
1: Vi invito a guardarla la galleria perché è davvero molto carina e simpatica e anche molto suggestiva.
0: Sì, sì, sì, ci sono delle città, dei posti in questo paese dove dove si trova il Bhutan?
1: Il Bhutan è in
0: che penso Asia, è Asia, giusto?
1: Sì,
0: non vorrei
1: credo
0: sbagliare.
1: Proprio di sì, credo sì, proprio
0: sì,
1: di
0: sì. Credo che sia nell'Asia.
1: C'è anche questo sì. Monastero famoso dove ci sono, insomma, questo monastero si chiama Kimi Lakang.
0: Ah, vedi?
1: E su questo monastero ci sono questi falli enormi dipinti sulle facciate delle case.
0: Vedi, questi
1: hanno
0: asiatici...
1: trovato anche un modo per attirare turismo.
0: È vero, che tutti
1: per
0: vanno a vedere
1: i turisti.
0: A Taormina in Italia c'è un bar dove ci sono tutti i falli, tutte le misure, le candele a forma non lo sai, un bar famoso.
1: Non ci sono mai stata.
0: Sì,
1: non ci sono
0: ci
1: mai
0: devi
1: stata.
0: Andare.
1: Però vedi, in ogni posto poi del mondo c'è un'attrattiva particolare che può essere anche abbastanza bizzarra o sopra le righe.
0: Mi piace.
1: Magari se ci raccontate qualche posto che avete visto che ha un'usanza strana
0: un'usanza
1: o ha dei
0: strana.
1: Dipinti particolari.
0: Non necessariamente relativa ai falli, che Adriana è andata su questa usanza perché è stata attratta dalla foto del Bhutan.
1: Andatela a vedere per piacere.
0: Sì, è vero.
1: È molto carina.
0: È molto carina.
1: Quindi magari
0: sì.
1: Ci raccontate qualche esperienza o qualche cosa che avete visto. Ci dobbiamo adoperare per andare sotto casa di Pippo. Cerchiamo
0: sì.
1: Un bravo disegnatore.
0: Non te lo faccio trovare quando vieni tu il disegno. Appena venite a trovarmi tu e Anna Chiara, troverete sotto casa.
1: Sì. Va bene. 347-490-0042. Ovviamente questo è il numero per comunicare con noi, per mandarci messaggi vocali, anche messaggi di testo.
0: Shania Twain,
1: bella.
0: Bellissima. That Don't Embrace Me Much, canzone del 99.

0: Queen con Don't Impress Me Much su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli italiani che ci hanno scelti anche questa mattina. Siete tantissimi, a noi fa sempre tanto tanto piacere.
1: Noi ce la raccontiamo alla radio ogni giorno, in diretta anche in TV, parliamo di varie cose, fino ad arrivare in Bhutan, che abbiamo poi capito essere nell'Asia meridionale, ok? Molti sono andati a vedere la gallery fotografica di questo posto pazzesco, dove per, diciamo, scaramanzia, ma anche per portare fortuna alle case, dipingono questi falli giganteschi.
0: Sì, e ci sono anche dei luoghi in cui questi falli sono ad altezza max vitale. Tant'è vero che io pensavo che ne fosse entrato uno poco fa.
2: In realtà il fallo era anche qui, i romani, i greci lo utilizzavano, cioè sono molti monoliti ritrovati che appunto veniva utilizzato come porta fortuna. Poi con l'avvento del cristianesimo il fallo si è tramutato nell'attuale cornetto. Il cornetto adesso è utilizzato come simbolo di fortuna, ma una volta era quello, è stato tramutato per una questione più che altro religiosa e
0: religiosa
2: di pudore.
0: E di pudore.
1: Okay,
0: la religione, okay, diciamo, ha inserito il pudore e ha tolto il fallo. Tu immagini, avevamo tutti all'ingresso delle case, avremmo avuto tutti. Io ce l'ho il cornice, me l'hanno regalati di tutte le misure.
1: Il corno,
0: sì, il cornicello, sì, diciamo, quello piccolo, quello grande.
1: Che quando si rompe,
0: avremmo avuto nelle case tutti dei falli. E invece non ce li abbiamo semplicemente perché la religione. Esattamente. E tu entravi e dicevi che cazzo di casa che hai.
1: Ma quello che dico sempre quando entro a casa tua. Lo dico sempre.
3: Organizzate una macchina, ragazzi, andiamo a fare il pieno di fortuna, facciamo un bel Bhutan tour.
0: Un Bhutan tour. Il tour del Bhutan si chiama Bhutan tour.
1: Bhutan tour, ovviamente.
0: Sì. Dario.
4: Sì.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Dario, tu ci parli del Perù, giusto?
4: Perù. Sì.
1: Cosa hai visto in Perù di tanto stravagante?
4: Un bel po' di oggetti a forma di falli.
0: Ah, vedi, anche lì?
4: Abbastanza.
0: Lì che sono paesi
4: mobili fatti in legno di tante dimensioni, forme.
0: Sono paesi dove le religioni, insomma, non sono intervenute a far cambiare, diciamo, l'idea che il fallo porti fortuna, giusto?
4: Sicuramente.
0: Esatto.
4: È una tradizione che hanno lì. Porta fortuna e fanno tutto a forma di falli.
0: Bene, adesso vado ad abbracciare Max Giannini, che è appena arrivato, così per un po' di fortuna.
1: Qui invece, guarda, da noi ti fanno la torta a forma di fallo quando le amiche,
0: sì,
1: in maniera bizzarra, ti organizzano l'addio al nubilato.
0: Vedi. E a volte qui noi usiamo questa cosa per offendere, no? Vedi una persona e dici parvocata. E invece, in realtà, se glielo dici, gli dici che sembri una persona che porta fortuna.
1: È un portafortuna vivente.
0: Esattamente.
1: Sì, sì, sì, sì. Tu hai portato qualche souvenir di quel tipo lì a casa dal Perù?
4: No.
1: No?
4: Non ho portato nulla perché comunque tra l'aereo, valigia e tutto era difficile.
0: No, e poi tu vivi in Italia, è sconveniente. Io per esempio ho regalato alla nostra amica Ornella, ho regalato una lampada, Adriana, ti ricordi? Eravamo insieme,
1: no?
0: Una lampada a forma di fallo che
1: sì,
0: illuminata.
1: Di recente, tra l'altro.
0: Sì, sì, e Ornella ce l'ha in casa e la illumina sempre.
1: Sì, sì. Che mio figlio aveva scambiato per un braccio.
0: E lo voleva anche lui.
1: E lo vuole anche lui.
0: Io il braccio.
1: Va bene, Dario, grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: Grazie,
1: Kiss
0: a te, buona giornata.
4: Sempre
0: ciao,
4: da tanti anni vi ascolto.
0: Bravo.
1: Ciao. Ciao.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Claudio da Ascoli Satriano. Niente, questa cosa dei peni utilizzati come portafortuna risale addirittura all'epoca romana, tant'è che ci sono in giro molti fascinum, se non ricordo male, si chiamano così, e sono appunto dei veri e propri amuleti a forma di pene che i romani utilizzavano per scacciare il malocchio. Amuleti che poi si sono evoluti e diciamo tuttora vengono utilizzati anche spesso nella zona del napoletano con il famoso peperoncino. Buona giornata a Kiss Kiss a tutti.
0: Saluto Peppino che è lì in alto, che mi ha detto se vale anche per lui il fatto che porta fortuna, perché io ho detto di Giannini che dicono paroca, invece a lui dicono parofratero e no, fratello non vale.
1: No.
0: Vale solo se sembri direttamente quella cosa, ma non il fratello. Vai.
6: Al Museo Archeologico di Napoli ci sono alcune sale, la chiamano la sala pornografica, dove ci sono tutti affreschi e statue di epoca romana, greco-romana, molti rinvenuti a Pompei, ma anche che vengono dalla Toscana, dalla zona etrusca.
0: Prima dell'avvento
6: e
0: di Cristo.
6: Sono tutti i falli e cose del genere.
0: Sì, sì, certo, ma prima dell'avvento della religione, l'ascoltatrice prima è stata molto chiara, ha spiegato molto bene. Poi la religione, diciamo, ha messo dentro il senso del pudore. Se ti leggi tutti i libri che parlano della sessualità, sì, delle cose dell'epoca, insomma, pre-cristiana, quindi insomma, pre-religione nostra, l'Italia pure era un paese, cioè la nostra terra era una terra dove si faceva tutto di tutto, no? Era molto libertina, diciamo.
1: Invece in Germania e in Austria il simbolo della fortuna e della prosperità resta la scrofa.
0: È vero.
1: È quello il simbolo in assoluto. Cioè, che poi qui magari dalle nostre parti possiamo utilizzarlo in maniera, diciamo, insultante, no? Ed offensivo.
0: Come tutte le altre cose.
1: Esattamente. Invece lì significa proprio poter augurare a qualcuno una bella botta di fortuna.
0: Di fortuna. Regalargli una scrofa? Una scrofetta piccola.
1: Una scrofetta. Poi se puoi regalargli proprio la scrofa, devi avere spazio per metterla. Meglio il souvenir, no?
0: Sì.

0: Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Grazie di cuore a tutti per essere stati davvero con noi con tanta partecipazione anche oggi. È stato un bel lunedì, devo dire la verità.
1: È stato un bel lunedì, abbiamo ricominciato la settimana insieme, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo interagito parecchio con i nostri ascoltatori. Appuntamento a domani mattina, sempre tra le 7 e le 9, e vi aspettiamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Arrivano Giannini e Vitale, come sempre, sì, il programma arriva, che ci segue.
0: Ma arrivano anche dal 1989 i Simply Red con It's Only Love, un remix stupendo.
1: Ciao a tutti!

0: 1989. It's only love. Buongiorno Vitti.
1: Buongiorno Max.
0: Sei pronta che iniziamo?
1: Prontissima.
0: Allora partiamo, da buongiorno mattinieni, iniziamo, sigla.

0: 5 in punto oggi martedì 8 settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla Sala di Roma, pronti ad accompagnarvi per farvi, insomma, iniziare al meglio, speriamo,
1: certo,
0: questa giornata, questo martedì mattina. Allora, come va? Potete rispondere a questa domanda con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ecco, la sigla inizia adesso, dai, sei pronto? Ci godiamo la sigla dei mattinieri e poi tocca a voi. Radio Kiss.

0: vuoi. Animo, animo, a Maxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Maxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, culo insieme a noi. Animo, animo.
1: Restare tra le coperte, ma le rate sono scoperte, ragazzi. Bisogna produrre. Animo,
2: animo,
3: che bello.

0: amore.
1: Questa è la parte finale, che è l'ideale per concentrarsi di mattina. Concentrati che ce la puoi fare, dai.
2: Sì, sono concentrata.
1: Sai, parlare d'amore su Radio Kiss Kiss, buongiorno mattinieri, dai, tutti, come diciamo noi, ce la possiamo fare. E appunto animo. La Leti,
2: sì,
1: stai,
2: sì,
1: bene? Sì,
2: sì, sto, cioè, bene.
1: Ti vedo reattiva stamattina.
2: No,
1: vabbè.
2: Sono ancora al 50%.
1: Ah, ecco, meno
2: Dammi,
1: male.
2: Lo riconosco.
1: Saluto Emilio, Pasquale, dai, Ignazio, Francesco, i primi che ci stanno scrivendo, tutti a raffica. Dai, dateci il buongiorno, perché tra poco tocca a voi. Apriamo adesso con le ultime notizie, con i giornali, quello che scrivono le prime pagine dei quotidiani, e poi insomma vorremmo sentire un po' della vostra attualità. E allora, per farlo, vocali, ci raccontate un po' di voi, lo dico anche ai nuovi ascoltatori.
2: Sì.
1: Questo è un momento buono per raccontarsi, cioè vita da mattinieri, svegli di buon mattino, in gran parte immaginiamo per lavoro, ma di cosa vi occupate? Non basta dire lavoro,
2: infatti.
1: Come canta la nostra sigla, restare tra le coperte, ma le rate sono scoperte, è una metafora di vita che funziona molto bene, cioè dobbiamo alzarci, se no col cavolo che ci svegliamo, perché di cosa vi occupate? Vocali qui, grazie.
2: 347 490 0042.
1: E a tenervi aggiornati, adesso insomma ci proviamo dando un'occhiata ai quotidiani, ai giornali in edicola, ma anche quelli online. Iniziamo proprio da una prima pagina online, quella del Corriere della Sera. È il Corriere.it che apre con il trionfo dell'AfD, il Alternative for Deutschland, questo è il nome del partito di estrema destra, che ha trionfato in una regione tedesca, a Sassonia. Merz, dopo il trionfo di AfD, dice che la CDU è scossa nelle fondamenta ma non lascia. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, ma devo dire una scossa che ha dato un po' a tutta l'Europa, che si dice preoccupata. Ma c'è stato un voto che ha permesso a questa regione tedesca adesso di passare appunto dai cristiani democratici, la CDU appunto, che è lo stesso partito del cancelliere tedesco, appunto, ad Alternative for Deutschland. Anche Repubblica apre con questo titolo: trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, dice il cancelliere, invece replica: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. E il Cremlino esulta, dice: giorno storico. La Stampa di Torino: rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo, traballano gli equilibri a Bruxelles, Partito Popolare sotto accusa, e l'economia di Berlino frena perché il Partito Popolare è sotto accusa. In realtà un po' tutti i partiti, non solo i popolari ma anche la sinistra europea, perché è accusata delle politiche green, del troppo lassismo con la questione migranti, la questione sicurezza in Europa, diciamo, attenzione. E da qui insomma la paura che non possa tenere questa maggioranza in ambito europeo. Sulla prima del Messaggero di Roma: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz diceva davanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, CDU umiliata, il partito appunto del cancelliere tedesco. È il voto che si ripercuote, un voto, ripetiamo, di una regione, non dell'intera Germania, come se si fosse votato, tra l'altro anche una regione con 2 milioni di abitanti, quindi pochi, no? Pensate per esempio Lazio, dove parliamo a circa 6 milioni di abitanti, quindi sono 3 volte la Sassonia come a popolazione. Però per intenderci, un voto che, anche se sono solo 2 milioni di persone che sono andate al voto, non tutte ma comunque l'80%, è un voto che pesa tantissimo anche in ambito europeo. E nella discussione, dicevamo, si ripercuote anche in Italia. Sul Giornale si decide di aprire, anzi sull'arresto del Carlino, con Germania un terremoto ma Merz non si arrende. Dunque il cancelliere resiste, leggiamo che i sovranisti europei sono galvanizzati, occhi sulle Pen, Italia, i moderati del centrodestra contro Vannacci, e quindi anche la maggioranza sul dopovoto in Sassonia si divide. Il Mattino di Napoli: shock Europa, Merz dice vado avanti, il cancelliere dopo l'esploit ottenuto dall'ultradestra ammette una sconfitta devastante, la valanga spaventa, ma l'Unione Europea non fa autocritica, la Russia gioisce, Berlino umiliata, dicono appunto dalla Russia, da Mosca. C'è chi poi fa un'analisi più ampia su questo voto. Per intenderci, la Sassonia in gran parte è l'ex Germania Est, che è sempre stata molto russofona da anni, insomma, ovviamente prima della caduta del muro del Berlino, insomma ci sono però altri analisti che dicono in realtà è il voto di chi è stufo delle politiche europee e del Green, della questione walk e di tutte le altre questioni legate a sicurezza e migranti. Queste insomma le notizie principali. Diamo un'occhiata ai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, Mondiale Ti Mangio, una giornata con Kimi Antonelli. Antonelli che ha festeggiato sul kart con il team e la famiglia la vittoria a Monza. Ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid. Gli spaghetti nella coppa, meglio quelli della nonna, meglio quelli di nonna, anzi, per intenderci. Però ha mangiato gli spaghetti nella coppa della vittoria, no? La coppa gli è stata data per il primo posto appunto a Monza. L'altra notizia sulla Gazzetta riguarda la Lazio, che ieri ha vinto nel posticipo del lunedì a Udine per 2-1 e prima in classifica, e non credo non capitava da anni, o forse non sarà mai capitato che le due romane fossero insieme in testa alla classifica a punteggio pieno. Però non ho qui tutte le statistiche, però insomma è un buon momento per le romane. Insieme alle due romane ovviamente c'è l'Inter. Inter che scende in campo questa sera perché torna la Champions League in taglio alto sulla Gazzetta. Il rumore dell'amico, via la Champions per l'Inter, subito l'esame Real, stasera il Real di Mourinho. Quindi ripartono le coppe europee, solo l'italiana è impegnata in campo stasera perché altre due ci saranno domani e poi, anzi un'altra domani, sì, e altre due giovedì, insomma poi vedremo il calendario completo. Il Corriere dello Sport apre proprio con Notte Special a casa di José al Bernabeu, ore 21, tra l'emozione e il ricordo del triplete l'Inter in campo, non c'è posto per il cuore. E poi anche qua Kimi, una pasta da campione, festa mondiale il 6 dicembre nel Gran Premio di Imola. Poi il leggo qua ancora il taglio basso, Napoli guida Kevin De Bruyne contro il Re d'Inghilterra, domani l'Arsenal al Maradona ore 21, Allegri si affida appunto a Kevin De Bruyne. La Roma, le otto meraviglie di Gasp, giovedì invece la Roma va in trasferta contro il Fenerbahce, mentre Fabregas gioca anche il Como di Fabregas, ragazzi, cioè vi rendete conto che bello vedere, c'è una suggestione vedere il Como in Champions League. Sto cercando di vedere con chi gioca il Como. Aspetta, che ce l'ho qui. Mi sono perso la partita del Como, sai, la Litti. Me la sono persa, eccola qui. Vediamo. Ce l'ho perché insomma mi piace vedere. Fare anche pronostici. Como Lipsia, giovedì ore 21. Vabbè, queste notizie principali anche di sport. Mettiamo una canzone e poi non vediamo l'ora di sentire le vostre. Buongiorno, vocali, e poi torniamo a parlare anche d'attualità con voi.

0: mandare vocali, che adesso apriamo i microfoni, certo. Apriamo i telefoni, apriamo le linee. Così,
1: cari ascoltatori,
0: vai.
1: Vi invitiamo a mandare dei vocali o anche dei messaggi di testo. Potete farli a questo numero:
0: ora.
1: 347-490-0042.
0: Hai fatto la fatalona.
1: Vero?
0: Fan fatale. Cosa hai fatto? Dai, andiamo subito in onda. Chi siete?
1: Vai.
0: Dove andate? Mattinieri, perché volete commentare l'attualità? Buongiorno, chi
2: buongiorno,
0: c'è?
2: Matti. Buongiorno, Alice.
1: Ciao.
2: Tornato di Etella Metalmeccanico. Non vedo tutto questo stupore per la vittoria di FC. Semplicemente la gente si è stancata dalle politiche attuali.
0: L'abbiamo detto in apertura.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Sono Pasquale da Bitonto. Oggi è una grande giornata perché per la prima volta porterò mia moglie e mia figlia al concerto di Jovanotti.
1: Oh,
3: perché
1: bello.
3: Noi tre insieme siamo un mondo a parte. Animo.
1: Mamma, che bellissima cosa.
0: Che la citazione anche, vedi. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno la Lidi dai Midio di Trivento. Primo turno, pastificio la Molizzana. Un abbraccio forte a mia figlia che vive a Roma per lavoro. Buon lavoro, amore mio. Ciao. Animo.
1: Ma come sono romantici questa mattina.
0: Bravi. Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss e tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sono Fabrizio, chiamo da Milano.
0: Fabrizio.
5: E lavoro in un'azienda di semiconduttori. Produciamo microchip. Ciao a tutti.
0: Anch'io lavoro con una semiconduttrice, la Leti.
1: Produci microchip?
0: No, con te, sei una semiconduttrice.
1: Ecco.
0: È una battuta.
1: Sì, infatti.
0: Dai, assolutamente.
1: Ma sei sempre così carino.
0: Ma no, sono io un semiconduttore, tu una semiconduttrice.
1: Ma tu sei il conduttore.
6: Buongiorno da Stefano e Matteo.
1: Ciao.
6: Turno di notte.
0: Dai,
6: fino alle 7. Dai. Buona giornata a tutti.
0: Dai, forza, subito a raffica, ragazzi. Chi c'è? Buongiorno, andiamo da Gianni. Ciao Gianni.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno ragazzi di Radio Kiss Kiss.
0: Siamo noi.
7: Gianni da Monopoli.
1: Ciao Gianni.
7: Io sarò sicuramente pazzo. Vicino anche alla mia coppia di sposi, sto andando a Castellaneta Marina a fare un preincontro di un'alba. Ciao ragazzi, animo.
0: Preincontro di un'alba, che voce c'è?
1: Non lo so, però quando sento Gianni.
0: Ah, ti viene in mente Gianni? Sì, veramente.
8: Tu
0: sì.
8: Sei?
9: Gianni.
8: No, il cognome.
9: Gianni.
8: Ah, Gianni è il cognome?
9: Eppure il nome.
8: Gianni.
9: No, solo un Gianni.
8: Ma sei scemo?
9: No, Gianni so.
1: Vabbè. Per ridere Gianni.
0: Niente, ragazzi, va così stamattina.
1: Sì, sì.
0: Dai, allora, un po' di amici da salutare. Tra quelli che mandano messaggi di testo, stamattina ti sei ripresa, che c'hai
1: non
0: la tosse.
1: Ancora.
0: Cosa senti come sta bene? Vabbè, ti chiudo il microfono, vai, è chiuso, no. Non ti preoccupare. Allora, Davide da Bologna, buongiorno. Saluto Alessandra dalla provincia di Bergamo. Francesco che ci ascolta dal Regno Unito, lui è un fedelissimo. Dice ragazzi, buon martedì, salutoni, buongiorno. Insomma, tutti gli altri li salutiamo tra poco. Quindi, vocali per raccontarci un po' di voi tra poco anche le notizie di secondo piano qui con i mattinieri fino alle 7.
10: Caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: tutto un programma. È una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: animo, animo.
1: Eccola qua, è arrivata, da lontano la vediamo col suo vestito con pieno di volant. Volant, volant, l'applauso la Liti, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Allora Liti, nel tuo momento, perché qua hai selezionato le notizie di secondo piano,
2: sì,
1: le notizie che ti sei perso, sottotitolo, quanti titoli che abbiamo qua? E siamo pieni?
2: Tre.
1: Cosa hai trovato per noi?
2: Allora parliamo, ti do un paio di anticipazioni questa mattina, di scuola e di razzi.
1: Come di razzi?
2: Razzi, razzo, razzi, razzo, razza, razzi.
1: Va bene.
2: Vedi tu.
1: Allora, eh sì, è iniziata la scuola, si è partiti dall'Alto Adige, è già suonata lì la prima campanella, dunque per oltre 85.000 studenti, il resto d'Italia tornerà sui banchi piano piano, gradualmente, seguendo i calendari differenti da regione a regione. Il consueto rientro a più velocità, diciamo, a scuola, mentre alcuni ragazzi hanno già ritrovato insegnanti e compagni, altri hanno ancora diversi giorni di vacanza. Il sistema permette alle regioni, no, di adattarsi in base alle esigenze locali, ma bisogna dire che crea anche però differenze nell'organizzazione delle famiglie, del turismo, dei trasporti. Qualcuno si chiede: ma non sarebbe più corretto mettere una data nazionale per tutti? La risposta ogni anno è no, perché chiaramente il clima è diverso da regione in regione. Per esempio fa ancora molto caldo nelle regioni del sud, in realtà anche in quelle del nord, ma al sud in particolar modo, e quindi fare entrare i ragazzi a scuola con questo caldo sembra comporti delle problematiche, perché non tutti i,
2: sì,
1: molti istituti non hanno l'aria condizionata.
2: Ecco, ma il problema è proprio quello, però, nel senso che se andiamo a mettere l'aria condizionata questo problema non esisterebbe più.
1: Sì, qualcuno dice sono pure cambiate le temperature degli anni. Vero è che leggevo che il Ministero della Pubblica Istruzione ha stanziato diversi milioni di euro dall'anno scorso per appunto adeguare i locali scolastici alle temperature attuali, ma sembra che non sia sufficiente. Però l'altra domanda è, a parte, stavo leggendo dell'esigenza di entrare in classi più fresche in alcune regioni, dall'altra ovviamente il caro scuole, il caro zaini, eccetera eccetera. Ogni anno c'è la diatriba sui libri, perché ogni anno si devono comprare libri nuovi e perché si devono comprare cartacei, quando appunto col digitale costerebbe tutto meno. In realtà poi si è notato negli anni passati che hanno provato a dare i tablet ai ragazzi, che erano poco funzionali per alcuni. Il problema sai qual è? Che alcuni insegnanti non sapevano usarli anche.
2: No, no, certo. Anche se io rimango un po' della vecchia scuola, che il cartaceo mi fa impazzire.
1: Per carità,
2: però vabbè,
1: meglio, per carità. Anche io amo sfogliare il giornale, ma siamo vecchi, probabilmente ai giorni piace più il tablet. Detto questo, sono stati nominati tanti insegnanti come non mai. L'80% delle cattedre, leggo sempre dati del Ministero, è pieno, e tutti gli altri posti, ecco, si stanno praticamente impegnando. Il Ministero ha chiamato subito tanti supplenti, e quindi in bocca al lupo agli insegnanti per questo nuovo anno scolastico. Ovviamente l'in bocca al lupo più grande vai ragazzi. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, vedi, a proposito della scuola, giornata istituita dall'UNESCO 60 anni fa. Il tema del 2026 è alfabetizzazione per le persone, il pianeta e la prosperità. Però c'è una domanda: oggi essere alfabetizzati non significa soltanto, come 60 anni fa quando è stata istituita la giornata, saper leggere e scrivere?
2: No,
1: vuol dire comprendere un contratto, riconoscere una notizia falsa, usare in sicurezza i servizi digitali, interpretare informazioni sanitarie e economiche. Poi soprattutto, vedi, l'alfabetizzazione oggi riguarda le fake news, come dicevamo. C'è una marea di gente che casca nelle stupidaggini che legge sui social o su siti fake. È purtroppo questa disinformazione è rischiosa un po' per tutti.
2: Cioè,
1: beh, hai tu la verità. No, non sto dicendo che io ho la verità, cioè, sto dicendo purtroppo
2: non vi fidate
1: non vi
2: andate
1: fermate
2: a verificare
1: alle prime notizie che trovate sui social.
2: Trovate una notizia sui social, andate a cercarle, vedete se anche le testate più importanti, ok, riportano la stessa identica notizia.
1: No, in realtà poi chi è diffidente? È diffidente pure con le fonti ufficiali.
2: Sì, vabbè,
1: cioè, dicono quelle mainstream, sono pilotate da altre. Vabbè, comunque, detto questo, tu hai avuto qualche difficoltà con la mamma, giusto per capire se è un fatto generazionale? Ogni tanto la mamma ti chiede delle notizie.
2: Ma sì, mi parla di alcune notizie. Io le dico sempre: scusa, ma dove l'hai presa? Su Facebook,
1: sui social.
2: Ho detto: mamma, lascia stare, fammela vedere. E le ripeto sempre in continuazione: quando vedi questo tipo di notizie, vai a cercare anche.
1: Vai a verificare.
2: Vai a verificare, non ti fidare.
1: Il razzo cui facevi riferimento poco fa è il razzo europeo Spectrum, che ha raggiunto l'orbita partendo dalla base norvegese di Andøya e ha portato nello spazio, leggo, 6 piccoli satelliti. È un esperimento scientifico. La parte che mi piace di più, però, viene prima. Nel marzo del 2025, sì, il suo volo inaugurale era durato appena 30 secondi, perché il razzo cadde in mare. Però vedi, è un risultato importante per l'autonomia spaziale europea, ma è anche una bella metafora, per questo mi piace la storia, no? Il primo tentativo ci insegna appunto chi ha voluto spedire questo razzo per informazioni scientifiche nello spazio. Il primo tentativo a volte fallisce, va malissimo, uno non si deve scoraggiare.
0: Vabbè.
1: Dopo ci devi provare.
2: Vabbè.
1: Diceva appunto Amanda Sandrelli.
2: Sì, no, ma noi siamo andati sulla Luna, possibile che non riusciamo a spedire un razzo?
1: No, poi è partito Aleti.
2: Certo che è partito, dopo quanti anni?
1: Ora è diventata terrapiattista, che non crede all'approdo sulla Luna.
2: No, non c'è.

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Sì. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: La nostra missione è l'attualità. Leggiamo dai quotidiani, dai giornali, dalle agenzie tutte le ultime notizie. Vi teniamo aggiornati e poi ci piace conoscere anche un po' della vostra attualità. Beh, è inevitabile che l'attualità sia anche il ritorno a scuola per chi ha figli in età scolare, appunto, quindi deve fare anche i conti con libri, astucci, cartelle quando sono più piccoli, tutto ciò che riguarda in particolare il caro libri che ogni anno si ripropone. E ci spiega meglio un ascoltatore, Luigi, come fa appunto per acquistare libri, come funziona la questione libri tablet.
2: Io ogni anno con mia figlia delle scuole superiori compro i libri cartacei, poi ho dovuto comprare il tablet per usare la versione digitale, quindi io libro cartaceo a casa integro e compro l'edizione cartacea solo per avere il codice per scaricare il digitale.
0: Ci ha capito come hanno un bypassato sta roba qui quelli che vendono libri,
1: però sei costretto a prendere sei costretto a prendere ugualmente anche il cartaceo.
0: No, ma la domanda è anche un'altra,
1: cioè io...
0: perché ogni anno devo cambiare libri, quella è la questione, capito?
1: Filippo da Roma: ritorna a scuola, più che il peso della cultura nello zaino di mio figlio c'è il peso di un mutuo, ormai i libri di scuola valgono più dell'oro quotato in borsa.
0: Io ricordo sempre, insomma, questa è una cosa che c'è da sempre purtroppo, c'era il buono libri, credo ci sia ancora, no?
1: Io mi ricordo che andavo al mercato dei libri e li andavo a prendere usati.
0: Ancora adesso c'è chi li compra
1: però
0: usati.
1: Però il problema è che quando cambiano l'edizione sei costretto a prendere la nuova.
0: Lo fanno apposta, ti fanno un'aggiunta, ti fanno qualcosina, devi prendere. Ah no, prendi l'ultima edizione, insomma, però è una cosa veramente che... diventata insostenibile e intollerabile. Ci sono altri messaggi di testo, vedo.
1: Allora, ogni anno la stessa storia, cambiano una virgola o l'ordine dei capitoli e l'edizione dell'anno scorso non va più bene. Il mercato dei libri scolastici è diventato un pizzo legalizzato sulle spalle delle famiglie. Valeria da Napoli.
0: Addirittura pizzo legalizzato. Comunque va bene. Il ritorno a scuola è anche questo, ragazzi: fare conti con i conti. Un pezzo di tre per tre. Ecco qua tutto questo
1: campo.
0: Tu pensa a chi ha più figli in età scolare?
1: Neanche si possono passare libri, è quello il discorso.
0: È diventata una cosa intollerabile, assolutamente. Sì. Va bene, dai, vi sentiamo ancora su questi ed altri temi. Per i vostri messaggi, i vostri punti di vista, ricordate, avete solo questo numero, vocali, messaggi di testo qui.
1: 347-490-0042.
0: E adesso siamo pronti, come facciamo ogni ora, a proporvi una canzone nuova, sicuro futuro successo. Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Magnetic. Buongiorno mattinieri e animo. Dai che ce la possiamo fare anche stamattina, ragazzi. Buon martedì. Com'è che si dice? Il martedì o lunedì che fa il simpatico, no? Quindi come la Leti, prova a fare la simpatica ma resta lunedì.
1: E sono simpatica.
0: No, così sei finta, però va bene. Allora, è venuto fuori l'argomento scuola, vedo che commentate ancora in tanti, perché insomma la scuola non è solo comunque libri, il ritorno a scuola è anche un po' alleviare, no, le famiglie dagli impegni dei figli.
1: Sì.
0: Vai a scuola, vai, studi, impara, mettiti lì a cercare di capire qualcosa. Nel frattempo siamo un po' più liberi noi genitori, almeno quando si è poi particolarmente piccoli. Ma anche quando sei un po' più grandi, no? Quando hai figli un po' più grandi, comunque devi accompagnarli, devi portarli lì a calcio. Con la scuola sono un po' più impegnati, quindi però aumenta il traffico nelle città, per esempio, no? Tu sei
1: sì.
0: Pronta? Beh, noi vi parliamo dalla capitale, da Roma, città più trafficata in assoluto, però insomma quando c'è la scuola veramente insomma non si cammina più, anche perché una volta i bambini andavano a scuola da soli, oggi i genitori li accompagnano fino a sotto la classe in auto, no?
1: Sì,
0: per carità, è comprensibile anche questo, visti i tempi, però vi sentiamo ancora messaggi sul caro libri.
2: Io con 3 figli al liceo scientifico su 7 anni non hanno potuto usare mai lo stesso libro, praticamente ogni anno cambiavano. Ciao. Animo.
0: Ciao,
1: animo.
0: Gianni, lui è Gianni da Foggia. Allora, no, questa cosa è intollerabile veramente. Cioè, io ho 3 figli in età da liceo, tutti e 3, io, nessuno si è potuto passare libri con l'altro, nessuno dei 3. Cioè,
1: no.
0: Ti rendi conto? Manco, ma magari giusto qualche testo, però insomma.
1: No, io mi ricordo che facciamo le corse al mercato,
0: però,
1: con tutta la lista in mano, io e mia mamma, e cercavamo le occasioni migliori dei libri.
0: Certo,
1: sai,
0: certo.
1: Che poi li cercavi comunque, non dico nuovi, però sai, alcuni c'erano sottolineati, c'erano
0: certo.
1: Scritti, c'era la qualunque, quindi uno andava lì e cercava quello
0: a scuola,
1: meno peggio.
0: Ritorno a scuola non è solo libri, no? Cos'altro scrivono?
1: Allora, sì, eccoci qua. Mia figlia ieri ha iniziato la prima superiore e non ha dormito tutta la
0: Bolzano,
1: notte.
0: Allora.
1: Sì, per l'ansia di trovare i compagni giusti o anche magari di sbagliare classe. Che tenerezza, mi ha ricordato la mia adolescenza, Giulia.
0: Ciao Giulia, saluta Silvia, bella Bolzano.
1: Che emozione però. Poi soprattutto quando cambi, ecco, da elementare, medie, superiori, passi proprio. E lì c'è tanto, io me la ricordo l'ansia. Dice, ma chi mi trovo in classe con me? Come saranno i miei compagni? Come saranno i professori?
0: Ah, ma l'ansia del nuovo, cioè
1: del
0: proprio
1: nuovo,
0: del passaggio,
1: del
0: no?
1: Passaggio.
0: Certo.
1: Quella è un'ansia assurda.
0: Oppure quando perdi un anno e vai con la classe che magari
1: ma
0: inferiore,
1: quella però ti conosci,
0: magari bene o male conosci qualcuno.
1: Allora quello ti conosci, perché dopo magari 3 anni dopo magari ti conosci,
0: comunque conosci magari la classe a fianco, cioè, vabbè,
1: sì.
0: Però invece il primo giorno è
1: proprio il primo giorno del cambiamento, me lo ricordo anch'io,
0: che
1: bello.
0: Coinvolge anche l'umore di tutta la famiglia poi di conseguenza. Va bene, allora chiudiamo questo argomento, tra poco torniamo a parlare di attualità, ma prima abbiamo l'oroscopo dei mattinieri in arrivo insieme al calendario con tutto quello che c'è da ricordare in questo 8 di settembre.
3: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
4: Animo!
3: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Bunda Bash, Alessandra Amoroso, Mambo Salentino su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Il momento dell'oroscopo dei mattinieri. Chi sale sul podio? I tre segni più fortunati di oggi. Ecco, ce lo racconta la Leti. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, terza posizione per quale segno zodiacale? In questo martedì 8 di settembre.
2: Finito?
0: Sì.
2: Per il Capricorno, una forte energia positiva.
0: Ma per il Capricorno cosa? Terza posizione.
2: Mi hai chiesto la terza posizione e io ti ho detto il segno del...
0: Vai.
2: Comunque, una forte energia positiva vi sosterrà e vi permetterà di superare con successo un ostacolo che vi preoccupava da tempo.
0: Bene, in seconda posizione quale segno zodiacale?
2: Il Toro. Gli ottimi transiti planetari di oggi porteranno una grande stabilità finanziaria e nuove opportunità di guadagno. Sfruttate questa giornata per investire nei vostri progetti futuri.
0: Bene, e al primo posto quale segno troviamo?
2: I Verginelli. Il segno della Vergine. La luna favorevole nel segno favorirà i contatti interpersonali e amplificherà le vostre capacità organizzative. Sarà il momento ideale per prendere decisioni importanti sul lavoro.
0: Ma allora, facciamo il riepilogo. Vai. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno del Toro, in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi 8 settembre, dicevamo. Allora, cosa celebriamo e cosa si ricorda?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Natività della Beata Vergine Maria, Sant'Adriano di Nicomedia, San Sergio I Papa e San Tommaso da Villanova Vescovo.
0: Hai qualcuno da
2: Adriano? Sì,
0: abbiamo un Adriano in famiglia.
2: Un Adriano in famiglia. Sì,
0: va
2: sì,
0: bene,
2: sì,
0: vai,
2: sì.
0: Poi, via.
2: Poi passiamo agli eventi del giorno. L'8 settembre del 1504 Michelangelo presenta ufficialmente il Davide a Firenze.
0: Ah,
2: la monumentale statua viene collegata davanti a Palazzo Vecchio e diventa uno dei simboli assoluti del Rinascimento.
0: E poi il Davide l'hanno fatto un po' tutti, dopo sì. Michelangelo, Bernini, tutti, insomma, vai, poi. Però è più piccolo, uno era grande, l'altro più piccolo.
2: Ma cosa?
0: Il Davide.
2: Era scontata questa battutina. Dai, nel 1930 viene messo in commercio lo scotch.
0: Il nastro
2: adesivo.
0: Stiamo
2: parlando di nastro.
0: Non lo scotch whisky, no?
2: No, lo scotch come nastro adesivo.
0: Va bene.
2: In questo giorno del 1966 viene trasmesso il primo episodio di Star Trek.
3: Diario del capitano, data astrale 2713.4. Abbiamo ricevuto un segnale dal pianeta Exo 3. Il dottor Roger Corby è stato localizzato.
2: Esattamente 60 anni fa, mamma mia, sono passati 60 anni, ma ti rendi conto?
0: Sei anziano.
2: Sì. Quattro anni fa moriva nonna Betta, quindi stiamo parlando della regina Elisabetta
0: II,
2: all'età di 96 anni, dopo oltre 70 anni di regno, mamma mia.
0: Regno lunghissimo,
2: lunghissimo.
0: Vai,
2: poi passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1474 Ludovico Ariosto.
0: 74
2: ho detto.
0: Vai.
2: Che ho detto, scusa?
0: 44.
2: No, hai sentito male tu. Ho detto 74, poeta italiano, quindi Ludovico Ariosto, poeta italiano, autore dell'Orlando Furioso.
0: Bene.
2: Nato in questo giorno del 1925 Peter Sellers, straordinario attore britannico, indimenticabile ispettore Clouseau e della Pantera Rosa.
4: Il suo cane morde?
2: No.
4: Saluti i cani.
2: No.
4: Aveva detto che il suo cane non mordeva.
5: Quello non è mica il mio cane.
0: Era tutto così grande. Peter Sellers, sì. Grande la Pantera Rosa.
2: Buon compleanno a Pink, la cantante statunitense tra le pop star più importanti degli ultimi 20 anni. Compie oggi 47 anni.
0: Auguri Pink.
2: Sì, concludiamo con la storia della musica. Fine estate del 1987 una canzone italiana resisteva al dominio della musica internazionale nella top 10 delle canzoni più vendute. Si tratta di Bella d'estate di Mango.

0: altro pezzettino che è bellissima. Mamma che ricordi, ragazzi. Sì. 1987. Che estate, che estate.
1: È un 15 anni. Ma mango per me.

0: voce di Mango.
1: Ah, che voce incredibile, veramente. Sì. Altro che autotune, altro che.
0: No, ma veramente.
1: Per carità, la musica è tutta bella, belli anche gli stili che cambiano, ma insomma qui sentivi una voce che cantava, appunto, intonata con un'estensione vocale su più ottave, veramente meraviglioso, grande Pino Mango. Dal 1987 questa canzone, dicevamo, e adesso invece andiamo un po' più indietro nel tempo, dal 1965 su Radio Kiss Kiss, The Righteous Brothers, Unchained Melody.

0: che sta facendo il vaso, eh.
1: E ti volevo dire, possiamo provare a fare la scena del vaso di Creta?
0: The Righteous Brothers
1: in Ghost.
0: Unchained Melody dalla colonna sonora del film Ghost su Radio Kiss Kiss. Nuova ora insieme, pronta a ripartire, dai, via. Sei un minuto di questo martedì 8 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Grazie alla nostra regia.
1: Sì, Roberta Steffi, buongiorno.
0: Bella regia tutta al femminile, brava Roby. Intanto noi vi salutiamo, però vogliamo salutare tutte le donne,
1: certo,
0: gli uomini all'ascolto, i lavoratori che sono qui in pieno, ecco, sono già affaccendati, no?
1: Siete in pieno già, svolgimento.
0: Siete in piena sveglia, vi state ancora stiracchiando. Allora, tra poco ripartiamo con gli aggiornamenti d'attualità, pronte alle agenzie, e poi non vediamo l'ora di sentire il vostro, ecco, il vostro umore stamattina.
1: Certo.
0: Rapica, vocali, nome, città, mattinieri, perché c'è di cosa vi occupate, com'è l'umore, vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: E partiamo da Emma e Fabri Fibra.

0: ci vuole un po' di rinnovato entusiasmo stamattina, sempre. Questo martedì mattina, cioè, in tanti ci stanno scrivendo su no, non ce la faccio.
1: Mamma mia, veramente.
0: Cos'è? Dai, tiriamoci su, forza ragazzi, che bisogna produrre. Tu ce la fai, sì, la Leti, sì.
1: Sì, sì, beh, sì, dopo il quarto caffè.
2: Ce la posso fare, e vai.
0: Come quattro caffè?
1: No, ne ho presi due però, sì.
0: Mamma mia.
1: Ho capito, allora, come fai a svegliarti a quest'ora?
0: Raccontateci un po' di voi, come sta facendo la Leti in questo momento. In diretta nazionale, ricordate, su Radio Kiss Kiss, vi mettiamo in onda perché abbiamo bisogno anche un po' di ispirazione per lanciare un argomento tra poco. Tra poco vi aggiorniamo tra qualche istante con l'attualità. Prima però ricordi un po' che devono fare, perché tra poco c'è appunto l'appello, detto tre volte tra poco. Quindi
1: sì, infatti, allora devono intanto salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Perfetto, adesso intanto vi aggiorniamo con tutte le ultime notizie dalle agenzie. Oggi martedì 8 settembre, stanotte la Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati degli Stati Uniti Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e poi a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, ma c'è stato anche un attacco da parte dei droni ucraini verso la Russia. Insomma, il conflitto è ripartito, ma c'è chi dice che c'è un po' più di ottimismo, però insomma, l'ennesima volta su una possibile tregua se ne è parlato. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Il giorno dopo invece il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, il cancelliere tedesco si è detto colpito, è insomma il giorno più buio per il cancelliere, per il, appunto il primo ministro della Germania. Non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese, l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione, dice Merz. Allerta in Unione Europea per la tenuta dunque del cancelliere, il flop pesa sul Partito Popolare Europeo, plaude invece il fronte sovranista. C'è preoccupazione per Emma Bonino, è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma ieri sera. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale. Nel pomeriggio, trasportata in ambulanza in codice rosso, sarebbe in grave condizione, anche se lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Auguri davvero ad Emma Bonino. Si parla ancora del caso Ranucci La Vitola, voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report. Ecco, sperava in un riscatto sociale. Walter La Vitola, ai giudici del riesame, ha spiegato così il rapporto col giornalista ed esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male, dice, e chiede poi l'arresto, gli arresti domiciliari. Volevo proteggerlo, queste le sue dichiarazioni spontanee dal carcere di Rebibbia. Lo sport, ieri si sono giocate 2 partite che hanno chiuso la 3ª giornata di Serie A, Cagliari 1, Lecce 0, Udinese 1, Lazio 2. Con questa vittoria la Lazio è a punteggio pieno insieme a Roma e Inter, 9 punti in classifica. 2 romane in testa alla classifica da tempo, probabilmente che non si vedevano, a punteggio pieno, quindi in bocca al lupo alle romane e anche all'Inter, che prima è le inseguitrici che sono immediatamente lì, ma le più forti appaiono sempre quelle, l'Inter. E poi diciamo la novità quest'anno è Roma e Como. Roma e Como, che sono le 2 squadre che veramente stanno mostrando un grande calcio. E poi stasera riparte la Champions League, c'è solo un'italiana impegnata in campo, Real Madrid Inter ore 21, domani sempre alle 21 Napoli Arsenal, giovedì Como Lipsia e Fenerbahce Roma. Queste le notizie e tra poco tocca a voi. Dai, ti sei ripresa la Leti? Che stai
1: mi sono ripresa.
0: E allora vocali a gogo ragazzi, dopo questa canzone raffica di messaggi qui
1: 347 490 0042,
0: esclusivamente vocali, raccontateci come inizia questa mattinata con Radio.

0: Big Things Comes to an End. Nei mattinieri di Kiss Kiss, ragazzi, Nelly Furtado, buongiorno, siete pronti? Tocca a voi. Aleti.
1: Sì,
0: ce l'hai il rinnovato entusiasmo?
1: Sempre.
0: Pronto. Grazie, dai.

0: quarto quasi, 14 minuti di questo martedì 8 di settembre. Max Poli, la Liti e tutti sì. Voi chi siete? Cosa fate svegli a quest'ora del mattino? Cosa vuoi che facciamo? Stiamo andando a lavoro. Raccontate un po' di cosa vi occupate.
1: Certo.
0: Qui.
1: Grazie. 347 490 0042.
0: Vuoi dare qualche raccomandazione ogni
1: a
0: tanto?
1: Quale?
0: Non so, tu sei una prudente ogni
1: tanto.
0: Ah
1: sì, tipo quella, ma ragazzi mi raccomando, cari ascoltatori, sì. Massimo 10-15 secondi. Riascoltatelo dopo.
0: Sì, sì. Vabbè, niente, si è bloccata la rete.
1: Ti sto dicendo.
0: C'è problemi con la voce stamattina.
1: Dopo la tosse.
2: Ieri in due, oggi in tre. Alfredo, Francesco e Jonathan da Pesaro. Sempre destinazione Isola del Piano, prefabbricati per mobili.
0: Vai, perfetto, buongiorno.
3: Lorenzo da Vesco Pagano, provincia di Potenza. Il mio umore carico stamattina al giardinaccio. Aria calda.
0: Forza.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Mattinieri. Peppino da Bari.
0: Peppino
2: da Bari con Trasporto Pane.
0: Vai.
4: Buongiorno Flavia da Ferrara.
1: Ciao Flavia.
4: Sono profondo, ma profondo. Il piede alle 4 e non riesco a svegliarmi. Dai.

0: diceva la storia non cambia per nessuno.
1: Ultimamente
0: Tony dalla Sicilia.
1: Guarda, sempre chi la vuole cambiare, non credere. Vai, pronto.
2: Buongiorno Letti, ciao. Buongiorno Max. Antonio da Besana in Brianza. Ho finito ora il turno di notte.
1: Dai Antonio!
2: Sì. Animo, animo! Kiss, kiss a tutti. Ciao.
3: Kiss, kiss a te.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Marcello da Melfi. Questa ciao. Mattina 21 gradi e nuvoloni all'orizzonte.
1: Aia.
4: Animo, animo!
5: Animo, oh, ragazzi!
6: Mattinelli belli, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Stamattina trasporto carburanti, direzione la Marsica, Avezzano. Comunque sia, animo, animo!
5: Animo.
4: Buongiorno mattinieri, Nunzio. Buongiorno Max, Letti.
1: Buongiorno, pronto?
7: Buongiorno Radio Kiskeys.
1: Tutti quanti, vai.
7: Oggi direzione Tre Bisacce, vita dal Corriere. Animo, animo.
5: Animo.
1: Tutti i Corriere Spessi, ragazzi, due pacchi per me oggi.
8: Max, buongiorno la Leti. Un saluto a tutti i metalmeccanici. Chiamo da Bitonto, sono Francesco e approfitto per salutare Antonio e Maria, miei colleghi.
1: Vai, pronto?
9: Sono direttrice in un asilo nido, quindi questa mattina insomma mi occupo dell'apertura dell'asilo, perché manca una persona già in servizio e quindi va bene, ecco perché mi sono alzata presto. E il mio lavoro sta comunque a 30 km da casa, sta vicino Lione, e quindi mi devo alzare presto, devo prendere comunque il pullman, devo prendere il treno.
1: Vai Marina, forza!
10: Ragazzi, dal vostro falegname, direzione Lago di Garda per lavoro. Schissa a tutti.
5: Schissa a te.
1: Allora, confermano il caro abbigliamento per la scuola. Ci vogliono almeno 200 ore per i bambini. Ma caro abbigliamento si intende la cartella, lo zaino, capito?
5: In quel senso.
1: Il grembiolino, che
5: quindi
1: ne so.
5: Tutta, ok.
1: Sì. Quindi per
5: perché
1: capire.
5: Se no, no, perché se tu mi parli poi di abbigliamento, c'è un gran grembiolino. Almeno soltanto per il discorso delle
1: elementari, con le robe lì.
10: Kiss a tutti e buongiorno a tutti. Lele da Lauria questa mattina direzione Kenya, Mombasa. Ora vado a Napoli, volo Mombasa. Ciao.
5: Vengo
10: ciao.
5: Con te, vengo con te, voglio andare anche a Mombasa.
11: Buongiorno mattinieri.
5: Ciao.
11: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss. Io sono Paola da Ferrara. Allora, questo meteo non si può più sopportare.
1: Capito, Aledi, non si può sopportare.
5: Voglio andare a Mombasa.
1: Ma che devi fare a Mombasa?
5: È bellissima Mombasa.
1: Vabbè.

0: Chi schissa a te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi.
1: Diversi, diversi.
0: Chi schissa a te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento.
1: A rilento.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Bruno Mars, On My Soul, su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri con Max
1: e la Leti.
0: Siamo pronti, ragazzi? A quest'ora ci piace sempre raccontare storie, partire da esperienze, sì. Da lì siamo pronti a lanciare Poli e la polemica. Dove io sono Poli, lei e la polemica, sì, questo è proprio il sottotitolo, quindi... ci dividiamo sempre un po' su alcuni argomenti, così come ci dividiamo in Italia su molte storie, sì. Però mi ha colpito questa storia che leggevo, sì, dal Corriere della Sera, ripresa anche dal Messaggero, riguarda una ragazza che si chiama Michela. Sì. Io parto da una premessa: credo che tutti, no, almeno una volta nella vita abbiamo pronunciato una frase, tu lo facevi poco fa, Naleti, parlando di Mombasa, no? Un ascoltatore, sì, ci parlava di Mombasa, ha detto che bello, vorrei andarci anch'io.
1: Sì. Ma vorrei proprio viverci io in Africa, quindi figurati, in Sudafrica.
0: Molti dicono proprio questo: mollo tutto e cambio vita. La diciamo questa cosa quando siamo magari stanchi del lavoro, mm-hmm, quando ci sembra che le giornate siano diventate tutte uguali, no? La routine, sì, anche ci annoia, ci devasta. Quando sentiamo, per esempio, di star vivendo una vita che non ci somiglia più, no? E poi però arriva il giorno che quando dopo ci suona la sveglia, che fai? Ci alziamo e torniamo esattamente, certo, nello stesso posto, anche però, perché dormirei tra le coperte, ma le rate sono scoperte, sì, come canta
1: però, vedi,
0: la nostra
1: sigla. Però a volte il destino ti mette di fronte poi delle scelte, perché ad esempio, come dicevi tu, di questa ragazza Michela, lei stanca, sì, però non è che ha deciso nel momento in cui era stanca. Lei ha fatto un viaggio alle Maldive, dopodiché praticamente i proprietari di questa guest house dove lei era andata le hanno fatto una proposta, ok, di rimanere e di occuparsi dei clienti, dei turisti, ok?
0: Con gli italiani, quindi nello specifico lei da italiana.
1: Bravissimo.
0: Insomma, quindi tanti italiani ci,
1: quindi lei
0: mano,
1: era già stanca, però vedi, non ha avuto non ha avuto però il coraggio quando stava qui in Italia. Si è trovata di fronte la proposta lì. Che fai?
0: È tornata un attimo in Italia, ha preso i gatti e poi è tornata a lavorare.
1: Bravissimo.
0: Alle Maldive. Insomma, bella storia. Però detto così sembra una favola, però mollare un lavoro e una vita sicura per ricominciare altrove è un atto di coraggio oppure una fuga dai problemi? Ma insomma, la cosa che più vogliamo chiedervi stamattina è questa: vogliamo sapere,
1: vai,
0: ecco, mollereste tutto per vivere in un posto ideale, ora che sia le Maldive, come la ragazza che è riportata sui giornali, raccontata sul Messaggero e sul Corriere, oppure insomma, il famoso Ciringuito, no, ai Caraibi. Vogliamo conoscere il vostro, in realtà spaziamo sul vostro momento di coraggio. Quando è che avete avuto coraggio o vorreste avere coraggio per fare cosa? Quindi l'argomento, lo spunto è, ripeto, questa notizia ci dà lo spunto per parlare di coraggio. Vi manca il coraggio per fare un passo o avete avuto il coraggio di fare un passo? Quale passo avete fatto? Quale avreste voluto fare? Dai, raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042. Io ad esempio ho avuto il coraggio di lasciare un contratto a tempo indeterminato.
0: Fatto bene, sì.
1: Bah, chi lo può dire? Ma sì.
0: Quindi arrivano già messaggi di testo. Tra poco vi leggiamo, anche ascoltiamo tanti vocali. Mi manca il coraggio, avete avuto coraggio? In quale occasione? Raccontatelo a chi.

0: Man Down. Le mattinieri di Kiss Kiss, buon martedì a tutti da Max
1: e dalla Lì.
0: Allora, buongiorno ragazzi, abbiamo letto la storia di Michela, una giovane ragazza italiana andata in vacanza alle Maldive, desiderava da tempo cambiare vita, però lei è andata solo in vacanza. Questa storia è piaciuta ad alcuni quotidiani che hanno pubblicato tutta la vicenda, quello che è accaduto, pur non programmando il trasferimento, alla fine stando lì ha deciso di trasferirsi alle Maldive. Certo, stavo leggendo, le manca il Natale italiano. E le mancano un po' alcune cose da mangiare, ma per il resto
1: ti credo, anche perché si è portata con lei anche due gatti e non credo non sia stato facile, perché poi trasportare
0: però,
1: animali fino alle Maldive
0: non è neanche facile, perché tu passi da una vita che sono una grande città italiana, trambusto, traffico, su un'isola deserta, sono isolotti le Maldive, la Leti. Cioè tu,
1: e quindi,
0: una volta che hai fatto il giro,
1: e quindi,
0: guarda,
1: ma che meraviglia.
0: Ti dico, io non ci sono stato in vacanza, ma amici che ci sono andati in viaggio di nozze dice che al terzo giorno si giravano i pollici.
1: No, insomma, io devo contattare questa Michela, devo capire come ha fatto a portare i suoi animali, perché se riesco pure io.
0: Non lo so, vabbè, comunque vi sentiamo. In realtà questa storia è uno spunto per parlare di coraggio, perché per certi cambiamenti di vita ci vuole coraggio, che siano lavorativi, di casa, d'abitazione, di città, di nazione, o i cambiamenti a volte richiedono coraggio. Coraggio come quello che ci racconta per esempio Giovanna.
2: Buongiorno mattinieri e
1: ciao.
2: Kiss Kiss a voi, sono Giovanna da Ferrara e di sicuro il mio momento di coraggio è stato 14 anni fa, quando ho preso le mie bambine di 5 e 7 anni e abbiamo ricominciato da zero a 800 chilometri in una città nuova che non conoscevamo, ma che mi ha permesso di dare loro tanta pace e serenità.
0: Ah, certo, immaginiamo forse quali possono essere stati i motivi. Vai, messaggio di testo.
1: Dopo 17 anni da cuoco ho cambiato mestiere, oggi sono un responsabile e lavoro per una RSA. Se non avessi cambiato oggi non avrei quello che ho. Una stupenda compagna e anche il mio bimbo.
0: Il coraggio avuto, il coraggio che vi manca, anche chi vuole fare un passo ma non ha ancora il coraggio di farlo, che cosa vorreste fare?
1: Ho avuto il coraggio a gennaio, quando me ne sono andata via dal lavoro in cui avevo ruolo ma non pagato, sono andata senza dire niente a nessuno, ho bloccato tutti i numeri, ho ricominciato da capo presso un'altra azienda. Manuela,
0: ciao
1: d'Alba.
0: Manuela,
3: buongiorno Kiss Kiss. Ciao Leti, ciao Max.
0: Ciao,
1: ciao.
3: Io a 50 anni ho cambiato mestiere.
1: Ho
3: avuto il coraggio di mollare tutto e ho cambiato mestiere. Ora invece avrei una gran voglia a 53 anni
0: di fare cose,
3: di mollare tutto di nuovo e andarmene in una bella isola, vendere tutto e via.
0: Guarda,
1: ho avuto il coraggio di lasciare un contratto a tempo indeterminato, l'Italia e la mia famiglia, per venire a vivere con mio marito e i ragazzi Mattia e Giulia qui in Francia. Sto bene, ma le mie radici mi richiamano sempre, la mia Italia.
0: Lo so.
1: Marina.
0: No, le radici richiamano sempre quando vai all'estero, non c'è dubbio. Però il coraggio è anche quello lavorativo. Vedi, un sacco di persone ci scrivono e ci raccontano il coraggio di lasciare un lavoro certo per migliore qualità della vita, che poi è la scelta che fanno molti giovani, ne parlavamo qualche tempo fa, no? Cioè, sono pronto a sacrificare stipendio oppure carriera. Magari con un lavoro che mi porti via meno ore e mi faccia stare meglio, diciamo, il work-life balance, come si dice in gergo tecnico.
1: Equilibrio
0: tra vita lavorativa e vita privata. Va bene, una scelta che ho fatto anch'io, lo sai, ora che ci rifletto, cioè anch'io ero un dipendente pubblico, ho lasciato per fare il giornalista, ma ne sono contento. Qualche volta dico, mancano i giorni di ferie, però. Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole, novità.

0: Sole, sole, nostra novità su Radio Kiss Kiss. Buongiorno dai mattinieri, Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme come ogni mattina dalle 5 alle 7. L'attualità è un po' la nostra missione, quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie, quella che ascoltiamo dalle vostre voci. Leggevamo sui quotidiani la storia di Michela, ragazza che ha cambiato vita. Noi vi abbiamo chiesto, cioè, per cambiare vita, certi cambiamenti ci vuole coraggio. Quando è che avete avuto coraggio? Vorreste avere coraggio per fare cosa?
1: Il coraggio più forte l'ho avuto all'età di 47 anni. Sono venuto in Italia e ho messo tutta la mia vita in 8 valigie insieme a mia moglie e i miei 2 figli. Una scelta molto difficile.
0: No,
1: ma l'ho fatta 3 anni fa e sento che non mi sono sbagliato. Lui è peruviano.
0: Dai.
1: Jean-Louis.
0: Sì. Poi guarda quanti ce ne
1: ho
0: sono.
1: Ho cambiato ancora, radicalmente vita in giovanissima età. A 18 anni mi trasferì a Milano. Da napoletano ho vissuto per 12 anni lì e altri 10 in Umbria. E dopo 22 anni altro coraggio per tornare a Napoli, atto.
0: Eh sì, perché i cambiamenti, al di là, anche se torni nella tua città natale, i cambiamenti sono sempre complicati, perché sì, perdi riferimenti, amicizie, contatti che hai coltivato appunto in decenni, nel suo caso, e ci vuole sempre un po' di coraggio.
1: Sì.
0: Va bene, vi sentiamo ancora. Avete da raccontare una storia di coraggio? Oppure vorreste avere il coraggio di fare quel cambiamento,
1: certo,
0: che desiderate da tempo? Cosa puntate? Raccontatelo ai mattinieri tra poco a questo numero
1: 347 490 0042.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati i mattinieri.
3: Animo, animo.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss Kiss.
6: Love you

0: Styles, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, state ascoltando i mattinieri dalle 5 alle 7 ogni giorno. Max
1: e la Liti.
0: E tutti voi, tutte le vostre storie che hanno a che fare in questo caso, questa mattina, col coraggio. Il coraggio di cambiare. Oppure vorrei avere il coraggio di fare un passo, quel passo che desidero da tempo. Oppure, insomma, raccontateci com'è andata quella volta che avete avuto coraggio. Devo dire, storie davvero toccanti. Iniziamo da toccanti, emozionanti, belle, sì. Belle. Insomma, Danilo,
2: buongiorno. Io non ho avuto il coraggio di cambiare lavoro perché avevo l'occasione di andare a lavorare nei cantieri navali in giro per il mondo, per andare a dove questi cantieri sono sparsi per i posti più belli del mondo. Ma non ho cambiato perché, avendo già un figlio, e lui è carabiniere, sta fuori città, sta lontano da noi, è un altro che fra un po' magari prenderà la stessa strada, andrà all'università. Non ho avuto il coraggio di cambiare per non lasciare, diciamo, mia moglie da sola, perché
0: non sarebbe venuta con te, in pratica, quindi la lasciava
1: con un non è semplice.
0: certo, beh, capiamo. Aspetta, guarda quanti messaggi ho.
3: Sì. Ciao Max, ciao Leti, sono Dario da Agrigento. Io dopo 22 anni, per fortuna, sono tornato a casa, ho lasciato una regione per tornare in Sicilia e mia moglie, più che altro, ha mollato un lavoro a tempo determinato per seguirmi. Più cambiamento di così, però siamo felicissimi.
1: Bene, vedi. Paolo da Vibo Valentia. Io 10 anni fa non ho avuto il coraggio di cambiare come 2 miei colleghi. Oggi loro lavorano in giro per il mondo e io invece lavoro qui per una mangiata di patatine.
0: Manciata. Pronto?
4: Io e mio marito, dopo 10 anni che viviamo in Veneto, ci siamo trasferiti dalla Sicilia per lavoro. Finalmente quest'anno abbiamo deciso di fare inversione di marcia e rientriamo in Sicilia. Quindi stiamo organizzando tutto per il rientro. Siamo gasati, però.
0: Sono gasati, va bene, pronto.
5: Buongiorno mattinieri, Genta da Bologna. Ho lasciato un lavoro 3 mesi fa con contratto indeterminato, dove mi trovavo benissimo, anche adesso mi trovo bene, ma tutti non ci credevano che io lo lasciavo veramente il lavoro.
0: Invece
5: ti dico la verità, sono contenta.
0: Eh sì, perché ragazzi, vedi? Poi bisogna fare i conti con le scadenze. Certo. Tu lasci un lavoro certo per qualcosa che ti faccia stare meglio, che però sei piena di dubbi, chissà come andrà, chissà se mi danno il tempo indeterminato come ce l'ho adesso, per esempio, fai 3.000 ragionamenti.
1: Sì.
0: E a volte però poi per non vivere i rimpianti, insomma, ci vuole una scelta coraggiosa. Ce ne state raccontando diverse, vedo che ne hai tante.
1: Sì, ho cambiato vita quando avevo 35 anni. Trovai il mio ex marito con la mia ex amica.
0: No.
1: I miei figli erano piccoli e non avevo un lavoro fisso, ma sono riuscita comunque a lasciarmi le spalle tutto, costruendo con le mie forze, che oggi è il mio presente. Sentire i miei figli dire "siamo orgogliosi di te, grazie per ciò che ci hai insegnato" è la cosa più importante per me. Sono passati 25 anni. Vabbè. Lei è Tina.
0: Grazie ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco nel finale con Max e la Leti fino alle 7.
6: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: canzoni nell'immenso vuoto che c'è, la canzone di Raffa ripresa da Laura Pausini, la nostra canzone, una canzone che anche a me evoca tanti bei ricordi, sì. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, no? Però insomma, bella anche questa versione di Laura, complimenti. Allora, 6:51 di questo martedì 8 settembre, state ascoltando i mattinieri, questa, ricordate, Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Leti.
0: E questi siete voi che ci raccontate delle vostre storie di coraggio, siete veramente tanti, mettiamo una raffica veloce finale, vai. Sei pronta? Vai. Sì,
2: sì. Lo farei il passo, perché forse in passato non ho avuto mai il coraggio di fare determinate scelte e ad oggi come è andata, diciamo, tra virgolette, la vita, sì, lo farei il grande salto e coraggio di mollare tutto il lavoro che ho qui in Italia per andare altrove.
0: Ah, vuoi andare all'estero, tu vai.
3: Io l'ho fatto nel 2023, ho avuto coraggio, ho mollato tutto e ho cambiato città, ma ad oggi è la stessa cosa.
0: Non è cambiato nulla, mannaggia.
4: Io praticamente vivevo a Milano, contratto indeterminato, la mia compagna idem, stessa cosa, a un certo punto a 40 anni abbiamo deciso di mollare tutto, andarci in un paesino sparso nella ciociaria, solo per far stare i nostri figli a contatto col verde e con la natura.
0: Hai capito? Via dall'asfalto e dal cemento, come cantava Celentano, no? Vai, pronto.
5: 21 anni fa ho lasciato l'università perché ho conosciuto un responsabile di energie rinnovabili e da allora che lavoro nel campo, adesso ho un ruolo molto ma molto importante.
6: Sono Gianluca da Como. Ciao. Io invece 10 anni fa circa, insieme alla mia compagna da Napoli, ci siamo trasferiti in provincia di Como, ha cambiato lavoro, abbiamo avuto una bambina, abbiamo cambiato casa, abbiamo cambiato regione, abbiamo cambiato tutta la nostra vita.
0: Ma mi pare di capire che sei contento, giusto? Sì. Vai, pronto.
7: Io ho sempre avuto il coraggio di dire la verità e per questo in un posto di lavoro statale, che non posso dire, sono stata licenziata perché la verità era scomoda.
0: Capito, vabbè. Va bene, allora dobbiamo. Aspetta, che sì, ci abbiamo un ultimo istante.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
8: Secondo me la ragazza ha fatto un atto di coraggio.
0: La ragazza di prima.
8: Non è scappata da magari eventuali problemi, o magari sì, però secondo me è stata molto coraggiosa.
0: Sì, sì, l'abbiamo detto prima. Va bene, dobbiamo andare. Tra poco sarà Pippo per lo show, però credo che mettiamo noi le news, le lanciamo noi, perfetto, ok, dai. Sì. Allora, tra poco Pippo per lo show, però non c'è Adriana stamattina.
1: No, c'è solo Pippo.
0: È influenzata Adriana, quindi bene, vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica. Prima però ringrazi la nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe.
0: Ecco.
1: Che veniva Paolina, non ho capito perché l'ho rinominata Paolina.
0: Va bene. Eye of the Tiger, questa è una canzone che dà la carica anche a chi ha bisogno di essere supportata per la questione coraggio. Survivor su Radio Kiss Kiss.

0: Dal 1982 Survivor Eye of the Tiger, dai mattinieri Kiss Kiss a tutti, da Max La Rete appuntamento a domani, ora c'è la nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata, un saluto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua per i colloqui degli inviati americani Witkoff e Kushner con Putin e Zelensky. Allarme aeree ed esplosioni registrati nella capitale e nei distretti periferici di Borispil e Fastov, mentre un raid di droni ucraini ha colpito la città russa di Saratov, provocando alcune vittime e danni alle infrastrutture. Nuova escalation di violenza in Medio Oriente, raid israeliani nel sud del Libano hanno causato 11 morti, tra cui 2 neonati. L'IDF ha colpito anche postazioni di Hamas a Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno contro un mezzo militare. Sul fronte politico, il premier Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti illegali di coloni in Cisgiordania sotto pressione degli Stati Uniti, innescando però le proteste della destra di governo. Veniamo in Italia, Giorgia Meloni e il premier belga De Wever si sono incontrati a Palazzo Chigi per rafforzare la cooperazione europea sulla gestione dei flussi migratori e sottoscrivere la dichiarazione di Chisinau. Ambedue hanno sottolineato l'importanza di proteggere i confini esterni dell'Unione, con De Wever che ha sollecitato un pacchetto europeo mirato a rafforzare la frontiera mediterranea e ad attuare una credibile politica di rimpatri. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia ha confermato che la 45enne era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello dopo averla rapita sotto casa a Firenze. La salma di Vella, che si è ucciso lanciandosi dallo stesso viadotto, sarà sottoposta invece all'esame tossicologico per verificare se avesse assunto stupefacenti o psicofarmaci. Ricoverata d'urgenza a Roma per Emma Bonino, la 78enne leader di Più Europa, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un improvviso peggioramento della funzionalità respiratoria. La senatrice si trova attualmente in terapia intensiva per essere monitorata, eppure in un quadro clinico definito grave, spiegano i medici, resta vigile, lucida e sta rispondendo positivamente alle prime cure. Caso La Vitola, in udienza al tribunale del riesame, l'imprenditore ha confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha rilasciato dichiarazioni spontanee sostenendo di aver commissionato l'azione senza intenzioni lesive, ma solo per far aumentare la scorta all'amico e proteggerlo dalle minacce. La Vitola ha respinto ogni ipotesi di movente politico e i suoi difensori hanno chiesto la concessione degli arresti domiciliari in Basilicata. Lo sport, calcio, Serie A in coda alla terza giornata, la Lazio vince con l'Udinese 2-1 e rimane a punteggio pieno. Frattesi e Gudmundsson regalano il successo ai biancocelesti che affiancano Inter e Roma in testa alla classifica. Nell'altro posticipo, Cagliari di misura sul Lecce 1-0 e stasera al via la Champions League c'è subito Real Madrid-Inter. Basket, al mondiale femminile in Germania, brutta sconfitta dell'Italia con la Cina 71-51. Le asiatiche, seconde nel girone dietro agli Stati Uniti, affronteranno Porto Rico allo spareggio per i quarti. Le ragazze di coach Andrea Capobianco trovano invece l'Australia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

quindi da questo momento e fino alle 9 sarete con il sottoscritto. Buona giornata a tutti, grazie per esserci. Noi come sempre diciamo partiamo con la nostra sigla e poi abbiamo una bella raffica telefonica per sentirvi allo 081 546 1212.

0: Allora, 0815 46 12 12, stamattina vi chiediamo il primo pensiero che avete fatto appena svegli, quale che sia, diciamo qualsiasi cosa abbiate da fare oggi, qualsiasi cosa a cui avete pensato, chiamate adesso allo 0815 46 12 12 e sarete in diretta con me, facciamo una chiacchiera al volo, ci salutiamo e ci diciamo a cosa abbiamo pensato stamattina appena svegli, va bene? Abbiamo Antonello, buongiorno. Ciao Antonello.
1: Ciao Antonello.
0: Ciao, benvenuto.
1: A che pensato? Devo andare a Tropea per lavoro stamattina, purtroppo.
0: Beh, devi andare in un posto bellissimo.
1: Sì, stupendo. Senti una cosa.
0: Dimmi.
1: La vostra trasmissione stamattina è come una donna, senza una goccia di Chanel 5, senza Adriana manca questa. Non la togliere a te comunque, Pippo.
0: Grazie, grazie, sei molto gentile e molto incoraggiante per iniziare. Grazie, un abbraccio, kiss a te, buona giornata. 0815 46 12 12, se volete parlare con noi abbiamo Maria. Ciao Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo.
0: Ma buongiorno a te. Molto bene, molto bene.
2: Per Adriana un abbraccio.
0: La salutiamo, ma la ricordiamo così com'era, con la sua simpatia,
2: certo,
0: con la sua bellezza. Sì, sì, ricordiamola così. Senti, a cosa hai pensato stamattina prima di essere svegliata? Sinceramente,
2: che vorrei stare al mare, fare un bel bagno.
0: Ah, vorresti stare ancora al mare?
2: Sì.
0: Chiama la scema, Maria. Esatto.
2: Allora, bravo.
0: Brava, Maria. Chi schissa a te, un bacio.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Chi
0: ciao, ciao, ciao, ciao. 081 546 12 12. Abbiamo Marco, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Pippo, sono Marco, chi schissa te.
0: Marco, a cosa hai pensato stamattina appena ti sei svegliato?
3: Perché esiste la sveglia?
0: Avresti voluto distruggerla la sveglia?
3: Ah,
0: è vero?
3: Guarda, totale.
0: Però adesso vedi, grazie alla sveglia stiamo parlando insieme, però altrimenti non c'è.
3: Sì, l'unica cosa positiva è quella, dai, un minimo di un quarto d'ora di buon umore prima di andare al lavoro durante la strada.
0: Bene, questo mi fa molto piacere, grazie. Chissà te, buona giornata Marco.
3: Mi sta ascoltando e vi ascolta.
0: Grazie a te, ciao, un abbraccio.
3: Ciao,
0: ciao. Da Marco andiamo ad Antonio, 0815 46 12 12. Ciao Antonio, buongiorno.
4: Noi uomini ci compendiamo, quindi adesso dovrai rabberciare senza Adriana.
0: Allora, quando manca uno, lo dico adesso e non lo dico più per tutto il programma, perché sennò sembra la solita tiritera.
4: In un posto nuovo, stesso lavoro, però persone diverse, alcune già le conoscevo.
0: Vabbè Antonio, non era questo di cui volevamo parlare. Stavo dicendo che quando manca uno dei due è normale, un programma fatto in coppia è una cosa, un programma fatto da soli è un'altra cosa. Questo è. Comunque, torniamo a te, che cosa hai pensato stamattina, il tuo primo pensiero?
4: Stamattina vado dove ci sono già persone che conosco, però lavoro diverso, quindi sarò solo contro tutti, però già so cosa devo dire, quindi speriamo di non litigare.
0: Perfetto, allora non litigare, stai sereno, affronta la giornata con serenità, te lo do come consiglio visto che siamo appena all'inizio.
4: Così.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. 081 546 12 12, abbiamo Laura, buongiorno Laura. Laura è caduta, Laura, la stiamo ripescando se c'è Laura, altrimenti ripeschiamo il prossimo che viene in onda. Francesco, ciao Francesco.
5: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno a te.
5: Il mio pensiero è stato che tra una settimana vado in ferie e vado giù in Sicilia dai miei genitori.
0: Ah, perfetto, ti sei svegliato col pensiero di una settimana di ferie e del saluto ai genitori, mi sembra un bel pensiero, no?
5: Sì.
0: Da quanto tempo non li vedi?
5: Un anno è qualcosa.
0: Un anno è qualcosa, quindi è ovvio che tu ci pensi. Grazie mille, Francesco. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo Laura. Buongiorno, Laura. C'è un altro Francesco pure? Ah, Laura, ci sei? Niente, un'altra Laura. Le Laura stamattina, Laura non c'è. Le Laura stamattina non sono abilitate a parlare con noi. Vediamo chi è il prossimo. Ciao, Ciro, buongiorno. Sta suonando il clacson, Ciro? Salutiamo anche Ciro, auguriamogli una buona giornata e andiamo sotto la doccia, vai!

vedi? Qual era sta canzone? Gianna Nannini? Ah, vedi, meravigliosa creatura? Non mi era venuta in mente, non avevo indovinato, così non mi è venuta di getto. Gianna Nannini cantata sotto la doccia, meravigliosa creatura.

Era il 1995 quando Gianna Nannini cantava Meravigliosa creatura, qualcuno l'ha cantato sotto la doccia questo pezzo, parliamo di Louis e Sophie. È da ieri che non si parla d'altro, anzi forse già dall'altro ieri è apparsa la notizia di questo matrimonio a pagamento. C'erano 6.000 paganti, si andava da 48 a 110 euro. Anna Chiara subito urla: è assurdo. Ricordiamolo che oggi tutti con l'IBAN che piazzano sugli inviti fanno i matrimoni e le feste a pagamento, compreso il sottoscritto. Sono stato costretto a piazzare un IBAN sull'invito e tutti mi hanno chiesto l'IBAN per fare il regalo, perché la gente così si toglie il pensiero e fa il regalo. Allora io mi chiedo qual è la differenza, cioè loro sono stati sfacciatamente sinceri e hanno detto: volete vedere il nostro matrimonio, ci sposiamo con voi in presenza, però pagate il biglietto, e se volete incontrarci pagate 250 euro per l'incontro. Allora io sospendo il giudizio su questa cosa, perché veramente non so che dire, perché siamo in un mondo dove ormai si parla chiaro, cioè non c'è un invito a un matrimonio senza all'interno una lista nozze, che ormai è diventato quasi sempre un IBAN. Non ci sono più i piatti e i bicchieri da scegliere come una volta, ma quasi sempre c'è l'IBAN. Gli italiani stanno parlando tantissimo di questa cosa, mi piacerebbe sapere voi cosa pensate. Questa coppia di creator siciliana che ha avuto tantissimo successo, Pica mi diceva che le sue figlie per un lungo periodo tuttora impazziscono per loro, anche la nostra Roberta che è qui ha detto: io sono una fan di YouTube, per cui tutto quello che c'è su YouTube io lo fagocito, e ha fagocitato per tanto tempo anche i Me Contro Te, che adesso sono diventati noi, perché sono diventati una coppia. Quindi la mia domanda è molto semplice, vi chiedo al 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando messaggi, di dirci cosa ne pensate. 250 euro per incontrarli, c'era questo palazzetto dello sport con 6.000 poltrone messe lì, loro sono entrati senza nessuno che li accompagnasse, si sono sposati, hanno detto sì, la gente ha applaudito, è stata una grande festa, è stata una festa che poi può essere per alcuni piacevole, per altri no, però hanno incassato bei quattrini. Ricordiamo che questi signori di quattrini, grazie ai loro show che hanno portato in giro per tutto il paese, ne hanno guadagnati già abbastanza in passato. Però evidentemente le mamme che hanno accompagnato i propri figli, ma anche le mamme fans, perché sono anche mamme e papà che sono fans di questo duo, sono stati felicissimi di essere là. Allora io vi chiedo che cosa ne pensate, diteci voi, perché tutti, ognuno ieri qui nel nostro gruppo relazionale aveva da dire la propria: non sono d'accordo, è assurdo, non ci vedo niente di male. Io ho detto: io sospendo il giudizio, mi piacerebbe sentire cosa pensano gli ascoltatori via WhatsApp al 347 490 0042. Mandateci le note audio, noi vi sentiamo tra poco molto volentieri su questo argomento che fa tanto tanto discutere: il matrimonio dei Me Contro Te a pagamento dai 48 ai 110 euro, ma soprattutto 250 euro per incontrarli e stringergli la mano.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Andiamo subito al telefono da Michele,
1: sì,
0: che voleva commentare la storia di questa donna che dopo 7 mesi è stata lasciata dal compagno per telefono. Pronto?
2: Pronto?
0: Uè, Michele.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ecco, ciao. Grande mitico Michele. Allora, hai una storia analoga?
2: Sì, praticamente io dopo quasi 7 mesi ho fatto la proposta alla mia compagna.
1: Sì.
2: Diciamo, poi ho deciso di lasciarla.
1: L'hai
2: perché...
1: lasciata?
2: Sì, l'ho lasciata tramite messaggio perché non, ecco, non andavamo più bene. Cioè,
1: lasciamo stare i motivi per cui vi siete lasciati.
0: Che cosa le hai scritto? Riesci,
1: esatto,
0: a prendere il messaggio, ricordarti quello che le avevi scritto?
2: Il messaggio non riesco a prendere perché è un messaggio parecchio vecchio.
1: Ma il contenuto qual era?
2: Se non ricordo male, il contenuto era la cosa più classica che si dice,
1: cioè?
2: Quando uno lascia una persona dice: in questo momento ho bisogno di stare da solo, non sento più quella cosa di prima.
1: Ma Michele, scusami, qual è stato il motivo per cui ti ha spinto a mandare questo messaggio e non lasciarla dal vivo? Cioè, perché il messaggio?
2: Perché erano giorni che non ci vedevamo e poi vederci poi sarebbe stato una cosa che non avrei più avuto il coraggio di farlo di persona, perché sapevo che poi non ci saremmo più lasciati.
0: Michè,
2: avremmo continuato.
0: Michè, da uomo a uomo, Michè, dimmi una cosa, da uomo a uomo,
2: dimmi,
0: avevi un'altra?
2: No,
1: ok, no,
2: non sono tipo.
1: Okay. Quindi tu ci stai dicendo, perché secondo me, Michele, sai, molte persone si possono trovare con questa storia, magari è successo anche a loro,
0: che è una grande soluzione lasciare un'altra persona per telefono, così magari non riesci a guardarla da vicino, che è veramente difficile farlo.
2: Sì, è brutto da dire,
1: è brutto, sì, onestamente è brutto, però se tu ci dici che
0: ascoltiamo ma non giudichiamo,
1: assolutamente, però se tu ci dici che lo hai fatto perché da vicino sapevi che potevi insomma non riuscirci, proprio perché magari sentivi ancora qualcosa, boh, forse magari non era finita del tutto, ma qui stiamo semplicemente commentando quello che tu ci hai raccontato. Michele, grazie.
2: Grazie a voi, ciao ragazzi,
1: ciao. Un abbraccio, ciao.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16 solo su

0: 5, 9, brown eyes.
1: E quindi avete capito, oggi su Radio Kiss Kiss 2:35 di questo martedì 8 settembre stiamo parlando di quelle volte, quella volta in cui siete stati lasciati per telefono, per messaggio, oppure magari avete voi lasciato per telefono, per messaggio. Qui chiederei l'aiuto di un esperto, perché in realtà, Raf, tu l'hai fatto una volta, ma lo si fa per mancanza di coraggio, perché attraverso lo schermo è più facile, cioè, no, dici di più, per favore.
2: No, io non è che l'ho fatto una volta, io una volta, e credo di non essere l'unico, spero che in questo momento ci sia qualcuno come me che l'abbia fatto. Una volta ho lasciato una ragazza,
1: sì,
2: ma l'ho fatta lasciare da un amico,
1: cioè per messaggio.
2: Sì,
1: cioè,
2: io non riuscivo a scrivere perché lei mi scriveva 300.000 cose,
1: neanche le leggevi,
2: non riuscivo a stare al passo
1: perché sei un pigro del vabbè,
2: e dissi: Gioschi, mi fai un piacere,
1: il regista di questo programma,
2: dissi: vuoi lasciarla tu al posto mio? Lui: in che senso? Tu sai scrivere. Perché guarda che lasciare per messaggio, e parlo a nome di tutti quelli che almeno una volta lo hanno fatto, è davvero difficile trovare le parole, essere delicati, essere gentili.
1: No, possiamo dire che è anche un po' brutto. Dai,
2: sì, che è brutto.
1: Fammi passare questa. È un po' brutto, dai, onestamente, anche perché siamo partiti proprio di questa storia letta online di questa ragazza che appunto commentava il fatto che fino a pochi giorni prima sognavano le vacanze insieme e pochi giorni dopo è stata lasciata per messaggio. Dai, brutto.
2: Io vorrei cercare di leggervi il messaggio che ha scritto Gioschi
1: per questa ragazza. Dopo
2: per questa ragazza.
1: Ricordami dopo quanto tempo vi siete mollati?
2: 6 giorni.
1: Non male.
2: Eravamo stati insieme per 6 giorni.
1: Non male, 6 giorni.
2: Il messaggio di Gioschi faceva così: 6 giorni di merda.
1: No,
2: finisce tutto.
1: No,
2: ciao.
1: No, non era questo.
2: Gioschi lasciò la ragazza per me.
1: È un romantico. Vabbè, magari c'è qualcuno anche che è stato aiutato da un amico o da un'amica per lasciare, chissà.

0: Allora no, aspetta, i nostri ascoltatori, lo devo dire, abbiamo trovato questo messaggio che Joschi, il regista del programma, nonché il nostro amico, ha scritto per Raff per lasciare questa ragazza con cui sì. si frequentava da un po'.
1: Se volete conoscere il contenuto di questo messaggio, scrivete su WhatsApp semplicemente messaggio e dopo la pubblicità lo leggeremo.
0: Lo leggiamo in diretta.
1: C'è un po' di Temptation Island in quel messaggio.
0: Intanto però una nuova canzone di The Bowser dal titolo Lose Myself.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: 14:47 in questo martedì 8 settembre. Siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, anche Kiss Kiss TV, il digitale terrestre, il canale il 158. Oggi stiamo chiacchierando sull'argomento essere lasciati per telefono e quindi per messaggio oppure proprio in una telefonata.
1: Se vi è mai capitato di essere stati lasciati per messaggio a telefono, se avete mai lasciato per messaggio per telefono, io volevo condividere un messaggio che mi scrisse Joski per lasciare una ragazza.
0: Perché tu hai lasciato una ragazza per messaggio, solo che sì, siccome non riuscivi a scriverlo, un po' l'emozione, un po' perché non sapevi cosa dirle,
1: no,
0: hai chiesto aiuto.
1: Ho sempre avuto difficoltà nell'espormi. E quindi dici, Joski, tu che comunque metti frasi del tipo concettualmente, ideologicamente, metti parole del genere, vuoi scrivere il messaggio?
0: Esatto, lui te lo scrisse e allora, visto che qualche nostro ascoltatore prima della pubblicità ha detto sì, vogliamo sentirlo, questo è il messaggio di Raff che anche lui ha lasciato una volta per messaggio una ragazza.
1: Ciao a tutte.
0: Dai.
1: No, sbagliato, scusa. Ciao. Tutte le dimostrazioni hanno e avranno sempre un valore. Mi dispiace se in qualche modo agisci per esperienze vissute e non per ciò che più mi rappresenta ideologicamente. Mi sono rapportato a te senza alcun timore, perché immaginavo di aver trovato una persona pronta a non farmi sentire giudicato. Ti voglio bene e ti auguro il meglio.
0: Ora, cosa hai imparato da questo messaggio?
2: Grande Joski!
0: No, aspetta, aspetta. Cosa hai imparato, Raff, da questo messaggio che tu stesso hai inviato a questa persona un po' di tempo fa per mollarla?
1: Che quando mandi messaggi scritti che scrivono le altre persone, ti sei tolto un pensiero. Quando Joski mi mandò questo messaggio scritto e mi disse ho scritto il messaggio per lasciare questa ragazza, io gli dissi, Joski, non ho capito niente, però grazie, bellissimo.
0: Perfetto, gli amici servono anche a questo.
1: Gli amici nel momento del bisogno.
0: E questo era proprio un bisogno.
1: Avevo bisogno di qualcuno.
0: Ma lei poi cosa ti disse?

0: questa canzone c'ha pennello oggi proprio, casca.
1: Maledetto!
2: Ciao Marco Rapp, buon pomeriggio.
0: A te.
2: Sì, io sono stata lasciata parecchie volte, però meglio così, perché io da sola sto benissimo, poi chi mi vuole io sto qua, cioè nel senso io
0: qua dove?
2: Non rincorro l'amore.
1: Come sei stata lasciata però, nel senso rincorrere l'amore oggi nel 2026 che ci sono veramente tantissimi modi per conoscere le persone è un'utopia rincorrere. Tra l'altro non so se avete notato che ho imparato utopia.
0: Bravo, però sai se ti piace una persona comunque un po' la rincorri, dai.
1: Grazie.
0: Però certo, quello che penso, se la rincorri a questa persona piace il fatto di essere corteggiata un po'?
1: Quello che penso è che, ecco, sei stata lasciata, ma in che modo sei stata / siete stati lasciati? Perché esistono veramente 380.000 modi e 380.000 frasi da poter magari oggi condividere con noi alla radio.
0: Poi sai, dipende anche lasciato per telefono o comunque per messaggio cosa significa, perché un conto è se è una relazione duratura, quindi ci stavi con quella persona da tempo, addirittura ci convivevi, e un conto è se era una frequentazione, per esempio il messaggio che abbiamo letto prima tu comunque era una piccola frequentazione di pochi mesi,
1: sì,
0: no?
1: Non c'era neanche bisogno di vederci.
0: Questo è un po' il senso, perché io a microfoni spenti dicevo, Raff, per esempio, a me non è mai capitato, però pensandoci, non è mai capitato con una relazione seria, ma con una frequentazione sì, mi sarà capitato di mollare per messaggio.
3: Io non ho mai concluso storie serie per telefono perché non mi sembra il caso, ma ho finito diverse frequentazioni per messaggio perché è più facile, perché a volte erano persone di un'altra città e quindi risparmiarsi il viaggio per puoi dire ti pianto, quindi sì, ogni tanto l'ho fatto.
0: Perché perché vedi, qui c'è il tema, viviamo in due città diverse.
1: Noi abbiamo parlato di frequentazioni, ma c'è Eleonora che dice io ho lasciato mio marito con un messaggio, non ce la facevo più, l'ho lasciato per messaggio, lei lascia lui per messaggio e il giorno dopo non si è più fatta trovare a casa. Kiss, Marco e Raffa, sono Eleonora.
0: Vedi, qui il marito allora è proprio un altro tema, cioè qui apri proprio un vaso di Pandora.

0: La libertà cantata da Pharrell Williams, la libertà che ci deve assolutamente essere in una coppia, altrimenti le coppie non vanno avanti, che sia fidanzamento, che sia magari un matrimonio. Finisce la prima ora di Daddy Kiss, ma entriamo subito nella seconda con un pezzo che ha fatto la storia degli anni Ottanta. Vi facciamo emozionare, vi facciamo tornare con questo pezzo del 1981.
1: Ci sono delle cose, no, che opprimono le persone, noi tutti in generale, come, che ne so, le responsabilità o i problemi, chiaramente le ingiustizie, soprattutto le ingiustizie legate al mondo.
2: Rigore, quello era rigore.
1: Quelle, le ingiustizie in generale, cantano appunto di questo i Queen con David Bowie, Under Pressure.

0: questa cosa.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Giovanni Gioschi, il professore imperatore regia, Anna Chiara Mansino. Un po' più composta, Anna Chiara, sei proprio...
0: Lascia stare, vabbè.
1: Mi sei piegata, per
0: vabbè,
1: piacere.
0: I nostri ascoltatori ora stanno immaginando. Andiamo avanti perché oggi che stiamo parlando di essere lasciati al telefono, lasciare al telefono o per messaggio, sai che invece su TikTok, ovviamente anche una cosa soprattutto della Gen Z,
1: cosa si fa?
0: Girano degli screen delle chat in cui si chiede un rimborso del primo appuntamento
1: al ristorante
0: se magari la relazione non sta andando avanti.

0: era questa cosa che però hai detto su TikTok. Sì. Penso che sia una cosa che tantissimi ascoltatori non avrebbero mai pensato.
1: No,
0: non
1: no,
0: avrebbero,
1: no,
0: cioè, perché una...
1: è una roba di Gen Z, okay?
0: Cioè?
1: Cioè, allora, ci stiamo frequentando.
0: Sì.
1: Magari siamo usciti, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto un aperitivo. Non ci frequentiamo più. Quindi capiamo che la cosa sta andando a scemare. Se ha pagato solo uno dei due. Quindi a prescindere dal sesso, a prescindere da chi ha pagato,
0: pago io. Facciamo che esco a questo primo appuntamento e pago io.
1: Hai capito che non, con questa persona non è sbocciato nulla.
0: Io la lascio.
1: Metti lo screen del fatto su TikTok del fatto che le hai chiesto in chat il rimborso di quell'aperitivo o
0: una
1: di quella
0: gafonata.
1: È un po' una gafonata. Oppure di quella cena. E
0: tu sai quanti ascoltatori che magari si saranno lasciati o quanti ascoltatori che sono sposati e finisce il matrimonio dovrebbero mettere gli screen di tutte le vacanze, di tutte le cose comprate per i figli
1: e
0: del
1: tu pensa,
0: matrimonio proprio.
1: E tu pensa che magari nel bonifico, visto che si fa appunto sempre tramite app
0: pure
1: per non rivedervi, non è che te li dà contanti. Nel bonifico la causale è pagamento cena visto che non ci vedremo più. Sta girando anche questa frase, insomma, proprio per metterla nella causale. Oh, è una roba della nuova generazione.
2: È una grandissima cafonata.
0: Cosa abbiamo imparato?
1: Un pochetto forse sì, però magari diventerà un'abitudine.
0: Cosa abbiamo imparato? Che quando si fa cena fuori o a pranzo fuori bisogna fare 50 e 50.
1: Ma sempre?
0: Addio, screen.
3: Gioco fa. 12 della notte.

0: Belolè.
1: Mi ho lasciato dal vivo dicendogli tutto perché non la volevo più, dicendo che era brutta, che era di qua, di là.
2: Come era brutta?
1: Convintissimo, sono andata tutto contentissimo.
2: Scusa.
1: Dopo neanche una settimana fa niente, no, non mi offendo, anche se mi dici che sono brutta, voglio stare con te.
2: Ma come sono brutta? Non si dica. A parte, le donne sono tutte belle. Scusami, lo voglio ricordare.
3: Lei...
2: Ma non puoi lasciare una ragazza e dire sei brutta.
3: Poi lei è anche tornata, poverina, ha detto non fa niente se pensi che sono brutta.
2: Vabbè, avranno...
3: Una tenerezza incredibile.
2: Sì, lo so. Molto tenero, Joski.
3: Joski.
2: Mi viene da piangere. Non puoi, dai, non si dice a una ragazza sei brutta.
3: Ma dammi il scusa, Anna Chiara, scrivi a questo nostro ascoltatore e chiedi il numero di lei. Vorrei un attimo sentire questa dolce anima.
2: Comunque lui
3: che ha scritto, cioè che gli ha detto
1: dopo neanche una settimana fa niente, no, non mi offendo, anche se mi dici che sono brutta, voglio stare con te.
2: Hai capito? Comunque l'ascoltatore ha capito perfettamente l'argomento di oggi. Siamo partiti dalla notizia di una ragazza che è stata lasciata dopo 7 mesi per telefono. Lei poi ha rivoluto indietro tutti quanti, ha detto tieni, adesso ti do tutti i regali che mi hai fatto, mi devi ridare tutto indietro perché ci siamo lasciati. Da lì ci siamo chiesti come siete stati lasciati, oppure vi hanno mai lasciato in un modo indimenticabile, o avete mai lasciato qualcuno in un modo indimenticabile, come ha detto questo ascoltatore. Sei brutta?
3: Mi stavo chiedendo se qualcuno avesse mai lasciato con una lettera. Perché sai che in passato un mio compagno di scuola lasciò la sua ex con una lettera scritta proprio a mano? Magari qualcuno che sta ascoltando la radio, sì, quindi in generale sì, magari siete stati lasciati per telefono o avete lasciato per telefono, ma la allarghiamo anche chiedendovi come siete stati lasciati o se avete mai lasciato in un modo particolare come quel nostro ascoltatore prima.
2: 347-490-0042, messaggi scritti o note vocali.
4: Allora, io non sono stata lasciata una volta per messaggio, neanche due, ma ben 3 volte.
2: Record.
4: Ho mollata per messaggi.
2: È un vizio.
4: Fantastico, vero?
2: È abbastanza. Vabbè, doveva andare così.
3: Soprattutto se era la stessa persona.

0: Andiamo subito al telefono da Sabrina, che ci vuole raccontare quella volta in cui è stata lasciata, ma non tanto il modo con cui è stata lasciata, quanto il giorno in cui è stata lasciata. Pronto?
1: Ciao, ma.
2: Ciao Sabrina, raccontaci un po' questo giorno particolare, il momento, come è successo.
1: Sì, praticamente era il giorno di Capodanno, in realtà la vigilia, eravamo distanti per motivi di lavoro e quindi ci siamo semplicemente chiamati, ecco, per farci gli auguri, quindi mi ha chiamato, ci siamo fatti i migliori auguri per il 2026.
2: Quindi Capodanno
1: aver ricevuto prima un messaggino molto carino, poi mi ha chiamato, ci siamo fatti i migliori auguri e poi a mezzanotte e mezza, quindi mezz'ora dopo, mi arriva un messaggio su WhatsApp abbastanza lungo dove mi dice che aveva capito che in realtà voleva tornare con la sua ex, quindi era lì la donna della sua vita.
0: C'è stato il countdown.
1: Sì, è stato
0: 9, 8, 7.
2: Loro a distanza per motivi di lavoro.
0: Io ti mando il messaggio.
2: Amore, auguri,
0: amore,
2: ti amo.
0: Amore, auguri, ti amo.
2: Buon 2026.
0: Che sia un 2026 ricco di soddisfazioni.
2: Dopo pochi minuti si sentono al telefono. Amore, che bello, peccato non stiamo insieme, ma io ti amo.
1: Sì.
2: No, più o meno, com'è andata Sabrina?
1: Così. Sì, più o meno era questo.
2: Più o meno era così l'entusiasmo, ovviamente, di Capodanno che è nelle vene.
0: Finisce l'entusiasmo e ti scrive: guarda, no, ho capito che voglio stare con la mia ex.
2: Cosa? Così?
1: Sì.
2: Poi scusami Sabri, noi ovviamente la stiamo prendendo alla leggera.
0: Però
2: perché
0: mezz'ora prima
2: ti amo, che bello. Andiamo, quest'anno è il nostro anno.
0: Mezz'ora dopo
2: ti lascio, basta. Non è cosa,
1: vediamo. Non è cosa, certo.
2: Che poi Sabri, ovviamente dicevo, noi la stiamo prendendo alla leggera perché sentiamo anche il tuo diciamo la tua voce, anche abbastanza il tuo tono sarcastico, no, per quello che è successo. Ma è successo all'inizio dell'anno, quindi voglio dire, quindi da poco anche. Come l'hai presa? Cioè, era nell'aria oppure proprio all'improvviso è successo?
1: No, allora, diciamo che non l'ho presa benissimo, sinceramente. Tanto che pensavo fosse anche, sai, una sorta di messaggio sbagliato, ecco.
2: Chiaro, chiaro.
1: Poi in realtà c'è stata la chiamata chiarificatrice ed era esattamente così.
2: Incredibile, che storia,
0: vedi,
2: incredibile.
0: Vedi il lato positivo, è iniziato il 2026 senza una persona che ti voleva bene, quindi va bene così.
1: Ah sì sì, quello sicuramente.
0: Quanti
1: poi
0: anni hai
1: dire
0: tu, scusa?
1: Io ne ho 40.
0: Il mio
2: perfetto, va bene Sabrina, grazie, kiss a te.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, ciao.
1: Un abbraccio.
2: E su con la vita sempre, eh.

0: dedicata ad Alfio.
1: Ma cosa? Perché non c'entra niente adesso, perché Tommaso Paradiso dice agitare Coca-Cola.
0: No, però alla fine dice se tu te ne vai.
1: Resta un punto interrogativo. Intanto abbiamo una certezza a quest'ora dei corrieri di Kiss Kiss, che dovrebbe essere teoricamente, se sei d'accordo caro Ciro, la rassegnata stampa.
0: Rassegnata stampa. Attenzione, questo è un suono di gallina.
1: È un suono di gallina.
0: Sì, perché siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Chioggia.
1: Chioggia. Ricordiamo Chioggia.
0: Chioggia è la capitale delle...
1: La mamma di tutte le città.
0: La mamma di tutte le città.
1: Mamma Chioggia. Allora, perché ci trasferiamo in Veneto?
0: Perché andiamo in un bar, in un bar dove il titolare Matteo, sì, che salutiamo, ciao, ha fisso un cartello diventato rapidamente virale, perché in questi anni Matteo, che è titolare di un bar, ha subito tantissimi furti.
1: Sì.
0: Non ce l'ha fatta più sto Cristiano e si è rivolto proprio al ladro dicendo:
1: esatto,
0: amico mio, se è una questione economica,
1: sì,
0: ti assumo.
1: Ma sì, ma
0: ti
1: infatti...
0: Perché lui pensa che i furti siano della stessa mano.
1: Siano sempre delle stesse persone. Siccome rubano più o meno, che poi alla fine sono anche un po' di... cioè sono furtarelli, non sono,
0: sì, sono furtoni. Ma infatti a Chioggia sono ladri di

0: galline, nel senso che hanno portato via un'affettatrice, sì, che tra l'altro era stata acquistata perché la vecchia affettatrice era stata rubata nel 2025.
1: Cioè gliel'hanno rifregata.
0: Sì. Okay. Gelati, caramelle e una bottiglia di whisky.
1: Ma allora sei tu, scusami.
0: No, questo io sto leggendo.
1: Ma sei tu che vai a rubare, no, da Matteo.
0: No, il whisky l'avrei lasciato.
1: Ai ai ai, comunque una cosa bella c'è, intanto che Matteo sia stato molto autoironico, perché poi ha messo il cartello dicendo al ladro: oh, vieni qua, ti offro non solo un caffè ma anche un posto di lavoro, così smette di rubare. Ma poi anche la mobilitazione di tutta la città di Chioggia. C'è una signora che ha prestato l'affettatrice al signor Matteo. Esatto. È bellissimo.
0: Si è mosso tutto il pollaio di Chioggia, incredibile.
1: Ma la smetti?

0: I can wait, neanche io. Vedo l'ora, ecco. No, perché sai che quando arriva il momento della rassegnata, noi ci rassegniamo per tante cose, ma mi piace anche che diamo un segnale, un allarme.
1: Sì,
0: per
1: perché
0: cose
1: noi
0: che
1: lo
0: succede.
1: Sai, siamo molto vicini ai nostri ascoltatori,
0: certo.
1: E quindi vi diamo delle dritte.
0: Ecco.
1: Soprattutto per quanto riguarda le truffe.
0: Perché ce ne sono sempre di nuove, anche se ti devo dire che questa che stiamo per raccontare tanto nuova non mi è. Perché è una cosa che
1: una
0: già
1: cosa
0: succedeva
1: che si sa, però.
0: In altre forme, in altre forme.
1: Allora, soprattutto nelle zone in cui ci sono grandi parcheggi, tipo i supermercati,
0: centri
1: il cinema, centri
0: commerciali,
1: insomma queste cose qua, dovete stare molto attenti innanzitutto a Lupin.
0: No, che...
1: ringraziamo la nostra band che ci sta
0: ma posso
1: suonando
0: dire,
1: Lupin.
0: Ma magari fossero tutti ladri gentiluomini come Lupin. No,
1: allora,
0: non è
1: in cosa consiste? Chiedemelo.
0: In che cosa consiste questa truffa, caro Ciro?
1: Di Lupin al mondo uno.
0: Cosa fate
1: allora,
0: di solito
1: tu,
0: tu e i tuoi amici?
1: Entri in macchina, no?
0: Sì.
1: Tu che ne so, finisci, hai fatto la spesa.
0: Ok.
1: Entri in macchina, metti la spesa in macchina.
0: Sì.
1: Poi metti la borsa sul,
0: sì,
1: sul seggiolino. Tan, ta, da, da. Che succede? Che tu mentre stai per partire dici, ma che? Sopra al tergicristallo?
0: Sì.
1: Ci sono 50 euro.
0: 50 euro?
1: Allora tu che fai? Scendi dalla macchina per recuperare questi 50 euro.
0: Ma io non scendo,
1: attenzione,
0: io mi fiondo.
1: Quei 50 euro sono falsi.
0: Ah, attenzione.
1: Che succede? Mentre tu esci dalla macchina,
0: sì,
1: il buon tempone,
0: sì,
1: che fa? Entra dalla macchina e si fotte tutte le tue cose.
0: Ma io questa truffa già la conoscevo.
1: Questo è Lupin.
0: Questa truffa di solito veniva fatta con un complice. Di solito c'era una persona fuori dalla
1: macchina.
0: Infatti
1: noi quando andiamo, andiamo sempre in due.
0: Sì, infatti. Perciò ti chiedevo delucidazioni, visto che sei esperto. No, di solito c'era una persona fuori che diceva: signora o signore, guardi che c'ha un problema alla gomma.
1: Sì, sì.
0: Mi pare di capire che il pneumatico è leggermente forato. Tu scendevi, ti mettevi a guardare. Ma dove?
1: Vero,
0: ma
1: vero,
0: cosa? Ma quando? Nel frattempo uno da
1: posso
0: dietro.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: A quante persone sta dando fastidio questa base?
0: Ma da morire.
1: Veramente.
0: Ma guarda, posso rincarare la dose? A me
1: sì,
0: dà proprio fastidio Pasquale Viola.
1: Non è vero, non
0: ma
1: è
0: proprio
1: vero.
0: La persona di Pasquale
1: Viola. Tra l'altro,
0: Viola,
1: gli ho chiamato questa canzone esattamente 3 secondi prima. Quindi, grande professionalità
0: secondo
1: di questo
0: me
1: ragazzo.
0: Lo fa apposta perché non lo abbiamo salutato sulla ramp di inizio.
1: E non
0: lo
1: continueremo a non farlo.

0: maledetto quel giorno. Allora, abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss, Siena Spyro. Sì. Preparati anche per un pizzico di malinconia.
1: Perché ci farà
0: per
1: piangere?
0: Per un'emotività molto potente.
1: Devi stare molto calmo perché no, Ciro in questo momento è sempre molto emotivo, tu lo sai.
0: E allora goditi la novità di Siena Spyro che si intitola Great Expectations.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss.
3: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: e l'allegria che sanno mettere molto bene Merck & Cremont insieme anche a Serena Brancale e a The Colors Partenope. 16:47, questi sono i corrieri di Kiss Kiss. Buon pomeriggio ancora una volta.
1: Allora, buon pomeriggio a te. Siamo molto rassegnati anche per quanto accaduto durante il Festival di Venezia.
0: Ah,
1: e a tal proposito facciamo partire la sigla del Festival di Venezia.
0: Allora, Ciro, ci dobbiamo mettere d'accordo prima, perché non ce l'abbiamo la sigla.
1: Sta band che ci sta.
0: Comunque, allora, che cosa è successo?
1: Nanni Moretti ha fatto una cosa interessante.
0: Ma ha fatto una cosa interessante, ma porca miseria, anche la persona diretta interessata della faccenda. Ma che figura ci vai a
1: allora,
0: fare?
1: Allora, durante la proiezione ufficiale di Succederà questa notte, il nuovo film in concorso di Nanni Moretti,
0: sì,
1: è successo che una persona aveva il telefono, stava col telefono in mano, insomma, Nanni Moretti blocca la proiezione,
0: sì,
1: scende giù da questo tizio e dice: frate, poi lui
0: no, non dice frate, io capisco,
1: ti prego, lo puoi spegnere gentilmente. Ovazione di tutto il pubblico.
0: Benissimo, allora la verità è che adesso, al di là dell'episodio che è stato raccontato dallo stesso Nanni Moretti in conferenza stampa, abbiamo un serio problema. Io vedo al cinema che le persone continuano ad accendere i cellulari, che danno fastidio anche per quella luminosità al buio.
1: È vero.
0: Ma se non riusciamo a spegnerlo neanche durante una prima proiezione in un festival del cinema,
1: c'è
0: importante,
1: un problema, non è proprio, non è una questione di educazione a quel punto, è proprio un problema che, come si suol dire,
0: attanaglia tanto, vabbè.

0: Caro Ciro, abbiamo la storia della musica in questo pomeriggio dei Gotieri. L'anno è 1995.
1: Anno importantissimo per l'atletica giapponese,
0: sì,
1: perché nasceva un altista giapponese.
0: Sì, un altista. Okay.
1: Roichi Akamatsu.
0: Allora, io ti prenderei
1: 1,84 m.
0: Io ti dico, quando dici i nomi giapponesi, se non li dici con quel tono, non sembrano delle brutte parole, capito?
1: Cioè, Akamatsu è uno saltato giù, Akamatsu.
0: Mike and McKenna.

0: con Mike and the Mechanics, l'anno è il 1995.
1: Kiss, ladies and gentlemen, ancora buon pomeriggio, siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Ricorda come ti chiami?
0: Io mi chiamo Alfio.
1: Bravo.
0: E tu chi sei?
1: Ma come, chi sono? Non c'è bisogno.
0: Giro di Madola, signori. Senti, riflettevo su questa canzone Over My Shoulder. Cioè, io ho delle t-shirt.
1: Sì.
0: Che la cosa più bella...
1: Questa è una canzone che è stata scritta infatti per dello shampoo.
0: No. Un'altra cosa. No, per alcune t-shirt, ci fate caso che oggi le stampano le cose belle dietro?
1: Sì, sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: per esempio,
1: sì.
0: Vedi questa che è una banalissima t-shirt bianca, poi mi giro.
1: Il giro è molto bello, devo dire la verità, infatti resta così, perché non solo per la maglietta, molto bello il tuo di dietro.
0: Mi dovrebbero mettere un microfono dietro direttamente. Allora...
1: Ah, non c'è già? Io chiedo scusa.
0: Io non so, guarda, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. Fai per la musica.

0: Ma mi ripeto se dico Madonna, Madonna.
1: Madonna, che pezzo,
0: Madonna. Allora, ragazzi, fermi, perché beh, andiamo anche un po' nell'ambito sportivo. Dobbiamo parlare. Sapete che ci sono stati US Open.
1: US Open.
0: Tanto sport, ovviamente, da vedere in questo periodo, ma ci sono delle notizie correlate allo sport.
1: Questa è molto interessante, questa
0: che
1: cosa.
0: Fanno un
1: perché
0: po' rassegnare.
1: Ci sono degli sportivi che si schierano contro gli influencer.
0: Allora,
1: andiamo a spiegare, per favore, mi metti una base tennistica?
0: Una base tennistica, cosa dovrebbe essere?
1: Eccola qua, eccola qua.
0: Ha solo premuto un pulsante,
1: sì,
0: la regia.
1: Allora, Naomi Osaka, sai chi è?
0: È una tennista tra le giocatrici più forti al mondo,
1: esatto,
0: ovviamente.
1: Si è lamentato perché nei giorni scorsi aveva tuonato contro gli influencer dicendo: scusate, va bene che voi li invitate perché giustamente sono molto seguiti e quindi per l'appeal del torneo queste persone fanno le storie e quindi il torneo arriva a tante altre persone.
0: Sì, ma non è il Coachella, però, non è che puoi fare...
1: No, anche perché il tennis è uno sport da concentrazione.
0: Da massima concentrazione.
1: Quindi succede che questa qua dice che durante la partita, cioè ragazzi, va bene tutta la fotografia, ma queste qua, invece di guardare la partita, stanno a farsi continuamente i selfie.
0: Erano più interessate.
1: Poi ha detto in giapponese. Ma cosa fa?
0: No. Questo non è giapponese. Comunque.
1: Giapponese.
0: Morale della favola: siccome come si chiama? La United States Tennis Association, nel 2025 aveva accreditato 50 influencer. Nel 2026 addirittura il doppio, 100 influencer. Chiedimi quanti ne accrediterà nel 2027.
1: Quanti?
0: Zero.
1: Sì, addirittura hanno revocato durante. Durante il torneo passato dei pass a delle influencer importanti, perché queste avevano il compito di girare per tutti gli stand, tutte le situazioni,
0: anche per raggiungere un
1: pubblico. Si sono fermate al primo stand di quello dei panini, hanno iniziato a fede Tamarra. Allora che facciamo qua?
0: No.
1: E in giapponese
0: non
1: sai che hanno detto, come hanno detto?
0: Come hanno detto?
1: Asumbo a fare l'indalo.
0: Ah, quindi che
1: lei
0: sarebbe?
1: Che...
0: No.
1: Ma che so fare?
0: Lo stesso di prima.
1: Esatto.
0: Comunque su questo argomento dei influencer secondo me dobbiamo ritornare. Anche per quanto riguarda il cinema di Venezia.
1: Sono contro gli influencer.
0: No.

0: tutta musica, regia, scusa.
1: Tutta musica bella.
0: Tutta musica.
1: È fatta al momento, tra l'altro. Salutiamo il maestro, grazie.
0: Salutiamo invece i cosmonauti borghesi con gomma americana su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo parlato di tennis prima. Dimmi di cosa parliamo adesso.
1: Parliamo, aspetta, di tennis, ma anche di lamentele. Parliamo anche di un'altra lamentela.
0: Parliamo di un'altra lamentela, questa volta di un'altra grande campionessa. Parliamo di Arina Sabalenka.
1: Ecco.
0: E mi servirebbe per questa notizia una base appropriata. Grazie, regia. Ecco, perché mi parte un reggae un po' fumoso?
1: Bello, beh, a proposito di fumo, ma noi non ce l'abbiamo la macchina del fumo qua dietro.
0: Ma non ci serve la macchina
1: del fumo. Ma noi siamo in uno studio, io sono un uomo di spettacolo.
0: Da quando se n'è andato Gigi Garretta non abbiamo più la macchina
1: del fumo. Da quando se n'è andato Gigi niente.
0: Niente più. Allora, a proposito di questo, la Sabalenka durante uno dei tornei che stava disputando, che tra l'altro mi pare che l'abbia anche spuntata contro l'avversario,
1: certo,
0: mi pare che abbia anche vinto, è andata dal giudice di gara. E ha detto...
1: chiedo scusa, giudice, però io sono una persona educata, non me lamento mai niente, proprio così ha detto a Sabalenka. Io lo sapete quello
0: perché
1: che
0: devi sempre interpretare male.
1: Io non dico, però con tutto il rispetto parlando, sì, signor giudice,
0: io poi non sono una che fa casi, cioè io ho la mentalità aperta.
1: Esattamente, cioè. E ha detto c'è troppa puzza di marijuana. Cioè, raga, qua va bene tutto, la legalizzazione. Poi cioè, il giudice sai che ha risposto?
0: Che ha risposto?
1: Scusami un attimo.
0: Mantieni questa. No, allora io una cosa la voglio dire, la devo dire, perché sì, è di recente che sono stato lì, sono tornato da un paio di settimane da New York e dallo stato di New York mi dovete credere. Poi chi c'è stato lo sa. Da qualche anno hanno legalizzato la marijuana.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: fin qui, figurati, alziamo le mani. Ma tu quando arrivi a New York
1: non senti più
0: l'odore che senti in continuazione per le strade, non è il cibo, non è, che ne so, il tubo di scappamento delle automobili, lo smog.
1: Una volta quel bel profumo di sudore,
0: ma
1: sai,
0: volendo,
1: andante.
0: Ma sai,
1: invece adesso non c'è,
0: adesso
1: solo puzza di marijuana.
0: C'è,
1: vedi,
0: solo profumo di cannabis, che poi tutti fumano in maniera deliberata. Se tu fumi una sigaretta ti guardano come uno scarafaggio.
1: Ah, perché tu là
0: se fumi una sigaretta. No, guarda, ti guardano come se fossi uscito in mutande se ti vedono con la sigaretta. Però tutti fumano marijuana. Vai, lasciate perdere Ciro che va in giro in mutande fumando marijuana.
1: Non è vero, io non fumo, non fumo.
0: No, lo so. Comunque, non so, se qualcuno è stato a New York negli ultimi 2-3 anni, forse potrà confermare quello che sto
1: dicendo. Fischetti, dopo, già è andato.
0: Fischetti,
1: è andato in America.
0: Spegni quella roba.

0: Chissà a te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà a te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: vorrei intonare, ma sai che io non ho quella nota alta che ha questa canzone di The Bosa Magnetic. Allora, su Radio Kiss Kiss,
1: sì.
0: Ciro, proviamo ad essere giovani anche noi.
1: Proviamo ad essere giovani con il nuovo linguaggio dei giovani.
0: Finché ti dico cringe, tu probabilmente saprai cosa significa.
1: Cringe cos'è? Lo usi spesso come termine.
0: Io lo uso spesso, ma mica ma perché sono giovane. Però tu che sei più...
1: Dov'è cringe? Cringe... È vecchio.
0: Già che dici cringe, sei cringe.
1: Cringe, che ho detto?
0: Mi stai cringiando. Allora, vuol dire quando tu provi degli imbarazzi per conto terzi.
1: Sì.
0: Cioè quando qualcuno...
1: La vergogna aliena.
0: Esatto, potrebbe essere. Però lì siamo ancora nell'aulico andante. Quando una cosa è cringe vuol dire che è talmente imbarazzante,
1: sì,
0: quella cosa che sta facendo Pasquale Viola, per esempio, che ti imbarazzi,
1: cioè,
0: tu per lui.
1: Che, ad esempio, se te, no, le dita nel naso, no, quella è una cosa sacra, quella è importante,
0: sì,
1: ci vuole
0: certo,
1: anche un certo livello per
0: fare. Per te sì.
1: Allora, nel senso che tu magari vuoi fare una cosa per apparire alla moda, giovanile, figo, però stai pestando proprio un merdino.
0: In realtà ci sono mille cose. Se balli e non sai ballare,
1: esatto,
0: e pensi di saperlo fare, ci sono mille modi per essere cringe. Comunque, al di là di questo, siamo ancora dove si tocca col cringe. Ma se io ti dovessi dire,
1: non tocco.
0: Se io ti dovessi dire tu sei un NPC, cos'è che ti sto offendendo male, male,
1: NPC,
0: male?
1: Cioè nel senso...
0: Le nuove generazioni, cioè quindi la generazione Z e la generazione Alpha, usano NPC, che sarebbe non player character, cioè il personaggio che di solito incontri nei videogame, che non è gestito da nessun giocatore, fa sempre le stesse cose e quindi è privo di carattere, privo di personalità.
1: Leggo, qualcuno che sembra incapace,
0: se...
1: o privo di personalità.
0: Bravone, bravone. Quindi sei un NPC, ok?
1: Attenzione, perché arriva in cuffia la conferma. La
0: allora, ipse dixit di Fischetti, fermi, ipse dixit, che cosa ha detto?
1: Un bacchettone.
0: Non so cosa sia.
1: Un bacchettone.
0: Un bacchettone, un bacchettone. Peggio ancora se ti dico che tu sei un hunk.
1: Hunk, che ha anche il diminutivo di ancolo, lo zio, quindi
0: ancolo,
1: sei proprio uno zio.
0: Quando sei uno che si deve aggiornare, che sei completamente fuori dal giro perché non conosci le cose moderne.
1: Sono d'accordo con i ragazzi, io.

0: No, questa canzone dice con tu fisica e tu chimica también tu anatomia.
1: Esatto.
0: E quando dice anatomia
1: fermi perché ritorna la canzone mesciata Enrico e ritorna anche la sigla.
0: No,
2: questa è la canzone mesciata, questa è la canzone mesciata, questa è la canzone mesciata.
0: Che brutta, che schifo, che brutta.
1: Allora ricordiamo che cos'è la canzone mesciata.
0: Allora cerco di spiegarlo per quanto mi riesca. In realtà sono due brani che Ciro ha scelto e vi spiegheremo tra poco anche per quale motivo, che in qualche maniera si compenetrano, cioè il testo di una va sulla musica dell'altra.
1: Esatto, per quanto riguarda la musica abbiamo scelto una canzone degli Oasis, perché si parla tanto degli Oasis.
0: Ma soprattutto adesso che sono stati alla mostra del cinema di Venezia, sono stati i più fighi di tutti, vale la pena ritirarli in ballo.
1: Questa è la canzone che abbiamo scelto, vai! Parla di cose che...
0: Non sai di cosa parla. Look back in anger.
1: Bello.
0: Va bene, poi...
1: Quindi la base sarà questo. Ma le parole che utilizzeremo sono di una della canzone...
0: Di una canzone...
1: La canzone che conosciamo tutti, Salda Vinci. Perché Salda Vinci?
0: Perché Salda Vinci?
1: Salda Vinci. Per sempre di sì di Salda Vinci. Perché? Perché si parla tanto di Salda Vinci.
0: Beh, anche quello, scusa, la stessa motivazione degli Oasis.
1: Esatto.
0: Torna.
1: La canzone, ve la ricordiamo, è questa.
3: Saremo io e te.
1: Quindi le parole della canzone di Salda Vinci sulla musica degli Oasis.
0: Beh, io e te sarà per sempre sì su Look Back. Allora, io posso... Come un trigger warning, posso chiedere già scusa a tutti gli ascoltatori?
1: Tu puoi fare quello,
0: per quello che
1: vuoi.
0: Che succederà? Ok, va bene. Allora
1: io vado ad accordare la chitarra e mi organizzo con i musicisti. Voi sentite...

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Kiss, kiss.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Star, probabilmente sarà anche il momento della canzone mesciata. Ciro tra poco si cimenterà in una canzone nei Corrieri di Kiss Kiss che vede la base musicale degli Oasis, Look Back in Anger, e poi il testo di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci.
1: Scusate, mi stavo organizzando con i ragazzi della band.
0: Sì, certo, ci mancherebbe. Io non vedo l'ora di sentire questo purpurri, ecco, musicale, che cosa tirerà fuori.
1: Hai già ricordato quali sono le canzoni?
0: L'ho appena detto.
1: L'hai già detto, scusa, stavo parlando con la band.
0: Va bene, allora, io direi che siamo pronti per questo brutto momento di radio e allora, per favore, regia, vai con la base.
1: Vai!
0: È sicuro?
1: Accendete i telefonini.
0: Sì, spegnete la radio. Io non capisco perché.
1: Prova.
0: Sì, prova.
1: È cominciato tutto dal principio. Io che per te ero solo un uomo.
0: Come? Scusa?
1: Sconosciuto.
0: Ah, vedi che tutto torna adesso.
1: Poi diventato un re dal cuore innamorato.
0: Metricamente non ci sta.
1: Tu una regina.
0: Voi?
1: Abbiamo sognato figli in una grande casa.
0: Un po' forzata, direi.
1: È superato tutte le difficoltà.
0: E qui ancora mi combacia.
1: Perché è un amore, non è amore per la vita.
0: Certo.
1: Se non ha affrontato la più ripida salita.
0: Scusate, Oasis.
1: Adesso

0: che avrebbe vinto l'Eurovision se solo fosse stata presentata. No, sei tu che te lo stai dicendo con un altro effetto. No, posso dire.
1: Puoi dire.
0: Tranne un paio di particine leggermente forzate metricamente.
1: Ho capito, ragazzi.
0: Non male, mi è piaciuta.
1: E
0: ti
1: attenzione, perché quando gli Oasis verranno in Italia canteranno questa canzone. Grazie.
0: Ci devi crederci.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

0: con Teddy Swims, noi ci salutiamo, noi corrieri di Kiss Kiss. Devo dire che sono molto contento oggi, perché questo martedì 8 settembre dovrebbe essere l'ultimo giorno di caldo estremo.
1: Davvero? Domani arriva un po' di frescure?
0: Domani dovrebbe arrivare una perturbazione che accoglieremo, devo dire, con grande gioia.
1: Ma
0: direttamente
1: come,
0: dalle Alpi. Eh sì, dai, un po' di fresco che non se ne poteva più, basta.
1: Quando si blocca la città, dai. Va bene, dai.
0: Festeggiamo questa frescura domani insieme dalle 16 alle 19.
1: Ragazzi, con i corrieri. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri collaboratori.
0: Arriva anche Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss, Dalfi e Ciro.
2: Salve e arrivederci.
0: A voi.

0: History Kiss del 1986, Venus delle Bananarama, grazie Corrieri, a domani. E in linea alla nostra redazione c'è Umberto Aprea per le ultime notizie.
1: Grazie Rita e una buona serata a tutti. La telefonata tra il presidente americano Trump e il leader russo Putin è durata un'ora, a riferirlo il consigliere del Cremlino Ushakov. Il colloquio è stato franco e costruttivo, ha sostenuto il capo del Cremlino, ha sottolineato che la Russia non intende aggredire l'Europa e ha suggerito al suo omologo statunitense cosa potrebbe fare Washington per mettere fine alla guerra in Ucraina con azioni concrete. Inoltre i due leader hanno concordato di continuare a lavorare su questioni umanitarie, compresi gli scambi di prigionieri. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un drone sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Intanto Arez rivela che 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023 il premier israeliano Netanyahu fu avvertito che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma lui non informò i vertici della sicurezza israeliana. Menzogne, replica l'ufficio del premier israeliano. Nel frattempo il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme, che opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. Voltiamo pagina. Giorgia Meloni, intervenendo sui social sul caso dei due poliziotti aggrediti venerdì a Roma, torna sul tema del rapporto tra tutela delle forze dell'ordine e risposta della giustizia. In un post, la presidente del Consiglio definisce un segnale negativo per la credibilità dello Stato il fatto che dopo un'aggressione a chi rappresenta le istituzioni l'autore possa tornare libero nel giro di poche ore, e assicura che il governo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha firmato due dichiarazioni congiunte con esponenti del governo argentino, la prima sulle materie prime, la seconda sulla cooperazione per l'internazionalizzazione delle imprese, nel corso della sessione plenaria istituzionale del 10° forum bilaterale Italia-Argentina delle piccole e medie imprese. Ci piace quello che sta facendo il governo Milei, perché lo stiamo facendo anche noi, a partire dal taglio della burocrazia, ha dichiarato Tajani. Siamo alla cronaca. Un uomo tra i 45 e i 55 anni è stato trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. La salma si trovava sui sedili posteriori, come se fosse stato caricato dal baule. Il corpo, parzialmente occultato, era legato e coperto. I carabinieri che indagano sul caso ipotizzano che si tratti di un'esecuzione a colpi d'arma da fuoco. Siamo allo sport. Con il calcio riparte la Champions League. In campo stasera la prima delle italiane, la massima competizione europea per l'Inter, comincia subito con una sfida di altissimo livello. Alle 21 stasera i nerazzurri saranno ospiti del Real Madrid al Santiago Bernabeu. Abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Umberto Aprea buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Umberto, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Settembre, martedì, ore 19, un minuto, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Benvenuti a bordo, il nostro viaggio direzione sera parte esattamente da qui. Da un abbraccio caloroso da parte mia Rita e da una cordiale stretta di mano da parte del nostro Pachi Viola in regia, che sta distrutto. Che ti hanno fatto quei due oggi? Cosa ti hanno fatto quei due corrieri maledetti? Musica, notizie, curiosità dal mondo, questa è la nostra formula per le prossime due ore. Mettetevi comodi, si parte

Kiss Kiss. La musica più bella.

Ed è così che ho voluto darvi il benvenuto a Portami a casa Kiss Kiss con Emma e Fabri Fibra antidroga, con i Kin, i Siteri Wonder del 2006, Miles Smith, infine Stargazing. Come state, passeggeri cari di Portami a casa Kiss Kiss? Avete avuto anche voi una giornatina intensa? Caldo bollente? Afa asfissiante? Qui abbiamo la musica più bella e fresca, quindi mettetevi comodi, godetevi il viaggio verso sera. La prima tappa di oggi ci porta direttamente in Francia, esattamente a Cagnes-sur-Mer, dove è andato in scena il sequel di Lupin, l'incorreggibile Lupin, ma in versione commedia degli errori. State con me perché vi racconto tutto tra pochissimo con Pasquale Viola, che vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella, come dicevo, e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Pinguini tattici nucleari in arrivo. Sorry.

notizia di oggi, di nuovo un furto clamoroso al museo, è successo ancora in Francia, esattamente a Cagnes-sur-Mer, dove all'alba due ladri sono entrati nel museo Renoir e hanno staccato dalle pareti quattro quadri, quattro capolavori, valore del bottino 9 milioni di euro. Ora, mentre la sicurezza dei musei francesi finisce di nuovo sul banco degli imputati e dopo il colpo al Louvre dell'anno scorso, diciamo, qualche domandina è lecito farsela, il vero capolavoro di questi ladri è stata la fuga, perché nella fretta di scappare i nostri professionisti del crimine, perciò prima facevo riferimento a Lupin, hanno seminato pezzi per strada, hanno lasciato due quadri nel giardino del museo, quindi due tele purtroppo mancano ancora all'appello, e ciò conferma che per proteggere l'arte in Francia non servono più le telecamere di videosorveglianza, ma un buon giardiniere, ecco, che controlli dove la gente dimentica i milioni. Restiamo in Francia tra poco, però ci spostiamo a Parigi, dove la Tour Eiffel ha appena riaperto dopo una giornata di sciopero che definire surreale è veramente poco, è una cosa che insomma sta facendo indignare parecchio. Ne parliamo tra poco, state con me qui su Radio Kiss Kiss, la musica più bella per voi.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Kiss Kiss. Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!

Woman, la nuova hit di Peggy Gou, quella dell'estate naturalmente, ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss. Mentre nella patria della liberté, fraternité, égalité, qualcuno ha deciso che la parola woman doveva essere proprio cancellata per qualche ora. Succede a Parigi, esattamente dove la Tour Eiffel ha appena riaperto dopo una giornata di sciopero veramente surreale. Allora, è successo che sabato scorso una delegazione di religiosi indù ultraconservatori è andata in visita privata sul monumento. Fin qui tutto bene, tutto normale, se non fosse che gli ospiti hanno preteso di salire solo a patto di non incrociare lo sguardo di nessuna donna. E la cosa incredibile della faccenda è che la direzione del museo ha detto sì, cioè hanno letteralmente chiesto alle dipendenti donne di nascondersi, sparire e diventare invisibili per qualche ora. Ora, premesso che più della metà del personale della Tour Eiffel è donna, le lavoratrici, come possiamo immaginare, non l'hanno presa benissimo, quindi hanno incrociato le braccia, hanno scioperato e hanno spento le luci del monumento più famoso del mondo. Ben fatto, cioè io sono assolutamente d'accordo, la prossima volta se c'è qualcuno che in nome della religione non vuole incrociare uno sguardo femminile potrà salire tranquillamente sulla Torre Eiffel bendato, cioè qual è il problema? Abbiamo risolto, no? Coldplay in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

se poco fa qui su Radio Kiss Kiss abbiamo parlato dei ladri che vanno a rubare capolavori nei musei, adesso cambiamo un attimo punto di vista, perché alle volte l'ostacolo più grande per un'opera d'arte è l'artista stesso che l'ha dipinta. Allora, c'è questo nuovo studio del museo Van Gogh di Amsterdam che ha appena svelato un fatto, un dettaglio che secondo me è pazzesco. Cioè, il maestro olandese Van Gogh ha firmato solamente il 15% dei suoi quadri e ne ha fatti più di 800, ne ha dipinte più di 800 di tele. Però il celebre marchio Vincent compare pochissime volte e il motivo non era pigrizia, ma pura e devastante insicurezza. Cioè, Van Gogh li considerava troppo brutti molti dei suoi quadri, o comunque semplici scarabocchi di prova non degni, diciamo, della firma. E stiamo parlando dell'uomo che un attimo ha dipinto La notte stellata, ha dipinto I girasoli, capolavori che oggi valgono PIL di intere nazioni. Ma direi che è una notizia che più che altro ridimensiona, ecco, la nostra sindrome dell'impostore quotidiana. Cioè, io ce l'ho questa sindrome, quindi capisco Van Gogh. Quindi se oggi al lavoro pensate di aver fatto, che so, un disastro, consolatevi, perché forse avete solamente dipinto il vostro prossimo capolavoro senza saperlo.

0: arrivo, Miley Cyrus. Protagonista Miley Cyrus è tornata imbracciando una chitarra e col chiaro intento di farci ballare. Ha pubblicato questo pezzo nuovo che dà il titolo al prossimo album, la cui uscita è ancora un'incognita. Il pezzo è questo, si intitola Best Persuades.
1: Let's go.

0: Brand New Kiss, la nuova di Miley Cyrus. Miley Cyrus, sembra Lady Gaga, ma è Miley Cyrus. Bass Persuades, uno dei pezzi nuovi più forti. Abbiamo appuntamento con gli amici di ilmeteo.it. Buonasera Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali notturne, peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Nella mattinata di domani, maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata, piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese. Massime in calo tra 23 e 31 al nord, tra 29 e 32 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Kiss, kiss. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

You su Radio Kiss Kiss Anotre, un pezzo che parla proprio di passione pura, cioè per la prima volta mi sono soffermata sul testo, poche parole però molto chiare, cioè si parla proprio di attrazione fisica, magnetica, di fiamme che bruciano, che ardono dalla passione, anche se a giudicare dal caldo che c'è fuori stasera. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno a bordo, diciamo, è dell'altro fuoco. Mi ricorda un vecchio spot pubblicitario, quello di Antofagaldo. No, anche nel momento, diciamo, di passione più sfrenata, insomma, viene un passiamo, andiamo oltre, anche perché tra poco abbiamo un historikiss da ascoltare insieme.

Nel 1991, pensa che la casa discografica non voleva pubblicarlo questo pezzo, un pezzo rock alternativo guidato da un mandolino senza un vero ritornello, quindi pensavano non funzionasse e invece è diventato immortale. Il testo non parla di fede, Losing My Religion è un vecchio modo di dire del sud degli Stati Uniti che significa perdere la pazienza, essere al limite delle proprie forze per un amore non corrisposto, ecco cosa significa. È una canzone sullo smarrimento.

Vedi, si può fare la storia della musica, la storia del rock usando semplicemente un mandolino e una chitarra acustica. Un'intensità incredibile degli R.E.M. che non invecchia mai. Definitivamente le speranze di una reunion degli R.E.M. perché Michael Stipe tempo fa ha detto no grazie, nessuna reunion, non vogliamo fare la parte dei vecchietti cercando di sembrare quelli che eravamo. Peccato, vedi gli Oasis, cioè fatemi guardare dall'altra parte della manica dove i fratelli Gallagher hanno appena sotterrato l'ascia di guerra pur di rimettere in piedi gli Oasis, e insomma sono acclamati in tutto il mondo e stanno facendo un gran figurone anche al Festival del Cinema di Venezia. Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss con me, Rita, Pasquale Viola in regia, in

la musica più bella è Radio Kiss Kiss, che vi sta accompagnando verso sera. È iniziata la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Passiamo ai tappeti rossi di Venezia, dove ha sfilato la coppia che non ne vuole proprio sapere di lasciarci in pace con i nostri standard relazionali modesti. Sto parlando di Javier Bardem e Penelope Cruz, che sono tornati insieme sul grande schermo e, tanto per non farsi mancare nulla, hanno aperto la promozione del film con dichiarazioni senza peli sulla lingua sulla situazione geopolitica mondiale, e hanno detto: noi due, nosotros, non abbiamo paura di parlare di politica. Il che è particolare, perché a Hollywood la maggior parte delle star calibra ogni singola sillaba per non perdere follower, per non perdere contratti pubblicitari. Loro invece se ne fregano, firmano appelli e dicono esattamente quello che pensano. Quindi sono belli, ricchi, sposati felicemente da decenni, pieni di Oscar a casa, ed hanno pure il coraggio delle proprie azioni. Veramente una coppia d'oro.

Javier Bardem e Penelope Cruz, come dicevo prima, non hanno paura di parlare di politica. C'è chi sul palco ha deciso di portarla direttamente con i tir, la politica. Allora, negli Stati Uniti è scoppiato un mezzo finimondo intorno al tour di Ed Sheeran, perché Ed Sheeran ha scelto come ospite d'apertura il rapper Macklemore, che ha pensato bene di trasformare uno stadio da 80.000 persone in un comizio pro-Palestina, con tanto di video di Gaza sui maxi schermi. E adesso è partita purtroppo una raccolta firme per cacciarlo dal tour. Macklemore, dal canto suo, ha replicato poche ore fa dicendo che volere che tutti gli esseri umani siano trattati allo stesso modo non dovrebbe mai essere considerato sbagliato. E come dire, pure c'ha ragione il ragazzo. Viene da domandarsi se Ed Sheeran era d'accordo oppure se si è ritrovato la patata bollente tra le mani a sua insaputa. Una cosa è certa: la prossima volta, per evitarsi magari dei mal di testa internazionali, a Ed Sheeran converrà invitare qualcuno che canti solo e unicamente ballate d'amore, così in grazia di Dio e in santa pace. Ok.

0: fischi a te che hai dato un nome alla tua auto e sei tranquillo e soddisfatto quando è pulita.
1: Pulita, pulita.
0: Fischi a te che non molli mai e in tutto quello che fai trovi sempre il modo di metterci il cuore.
1: Il cuore, il cuore.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
0: Kiss Kiss.